0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 6.

0: se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Radio San Luchino.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133
4: Radio San Luchino.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Wow.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melo è Melotti.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

strada non sa più guidare, si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse, ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due, e ti scrivo un messaggio.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.

0: tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89. Oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere.

0: prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste. Lo stretto di Hormuz aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev. Il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve. Altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.

0: 6 minuti.
1: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 26 maggio 2026 è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo e nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli zeri del mondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Bianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.
3: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltare.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
4: Questo programma vi è offerto da...
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte, il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande concentrazione. Capricorno, vi sentite forti e determinati, con una lucidità che vi permette di affrontare le dinamiche sentimentali in modo maturo. I single si mostrano rigorosi ma affascinanti, mentre le coppie vivono un momento romantico intenso. Acquario, siete più vitali del solito e affrontate la giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

Bentrovati, buon martedì 26 maggio con il GR delle buone notizie. Mira a spiegare ai più piccoli che cos'è un terremoto e quali comportamenti adottare in caso di emergenza attraverso il linguaggio immediato del fumetto e il supporto del sapere scientifico. Eurcolat 1976, l'opera rivolta ai bambini della scuola primaria, è stata scritta e illustrata da Francesca Presentini, Stefano Conte e Carlo Lauro. Dentro questo fumetto i bambini scopriranno tante cose che forse non hanno mai sentito raccontare. È importante imparare a conoscere il nostro pianeta anche nei suoi aspetti più complessi attraverso parole semplici ma capaci di trasmettere consapevolezza, viene spiegato. È stato avvistato di nuovo l'unico panda bianco selvatico al mondo. Scoperto per la prima volta nel 2019, l'esemplare è stato catturato dalle videocamere del Parco Nazionale dei Panda Giganti nella provincia cinese del Sichuan. Stando agli esperti che hanno visionato le immagini, il panda appare in buona salute e perfettamente adattato all'habitat. Ultimo, si prepara al concerto più grande mai organizzato in Italia. Il 4 luglio salirà sul palco di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone, un traguardo che supera i 225.000 del Modena Park di Vasco Rossi del 2017. Il concerto a Tor Vergata è stata una visione nata anni fa, in un momento in cui non sapevamo neanche se si potesse fare, ha raccontato Ultimo. Una determinazione che a sentirlo ha radici lontane. Da bambino si addormentava sognando lo stadio olimpico e lì poi ne ha fatti 10. I motori sono di nuovo accesi per Top Gun 3, ufficialmente in sviluppo e che soprattutto potrà contare ancora una volta sul volto che ha reso leggendaria la saga. Tom Cruise tornerà a vestire panni di Pete Maverick Mitchell. La notizia non sorprende del tutto. Dopo l'exploit di Top Gun Maverick uscito nel 2022, era difficile immaginare che Hollywood rinunciasse a uno dei franchise più redditizi degli ultimi anni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
0: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
0: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
1: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
0: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma è intenzionata a ripartire da Spalletti.
1: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna intorno alle ore 9.
3: Sono le 8:04.
2: Di questo martedì 26 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati qui da Radio San Luchino, il nostro primo appuntamento in diretta.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Aramiranda Coccapu, giro lui Roberto Scaglioni.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

Angela, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata anche all'amica Lara, buona giornata Francesco e anche a te, carissimo Filippo. Andiamo a Parigi, andiamo a Parigi. Con Irene. Una

0: Tiziano Chinazzi con ore staccate e Armessa. Domani mattina è per festeggiare al meglio il tuo compleanno.
1: Radio San Luchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Radio San Luchino

0: Clelia fisarmonica indiavolata, Carlo Venturi. Clelia, ti mando veramente una bracciatona. Volevo farti anche tanti tanti auguroni di una pronta guarigione. Ringrazio anche Oscar Orlando. Orlando, grazie, buona giornata anche a te.
1: Radio San Luchino.
0: Siamo arrivati alle 8 quasi 33 minuti primi, siamo in diretta.

0: La filuzzeria con la notte della Filuzzi. Vi ricordo che alle 10.30 con Mauro Malaguti e la sottoscritta qua in studio Loris Lepri e Antonio Bagnoli di Pendragon. Parliamo di Temp in Dri. Sono dialoghi autobiografici in bolognese con testo italiano a fronte di Gigi in Livra, a cura di Loris Lepri e Daniele Vitali. Si tratta di memoria, dialetto, identità bolognese, un libro che parla la lingua di Bologna. La presentazione di questo libro, quella ufficiale, sarà domani, mercoledì 27 maggio alle 17 alla biblioteca dell'Archiginnasio, sala dello Stabat Mater. Ma questa mattina ne parliamo qui dalle 10.30 in poi con Loris Lepri e Antonio Bagnoli di Pendragon.
1: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastanque a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10. Cumoi mobile.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Termina qui la nostra mattinata, vi lascio con Mauro Malaguti dalle 9 alle 10. Noi ritorneremo insieme sempre con Mauro Malaguti alle 10.30 perché con molto piacere avremo in studio Loris Lepri, figlio di Gigi in Livra, e il carissimo Antonio Bagnoli di Pendragon. E allora buon proseguimento di mattinate, a dopo.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, il mondo intorno sembra pronto ad accogliere la vostra energia luminosa, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'ego dominante. In amore le vibrazioni sono alte, il carisma si esalta. Toro, solidità è la parola chiave della vostra giornata. A casa e nel lavoro, il vostro spirito critico e la determinazione vi aiuteranno a gestire anche le situazioni più complesse. Occhio però alla comunicazione. Gemelli, la vostra agenda si sincronizza con una serie di eventi inaspettati. Nel lavoro le connessioni giuste saranno fondamentali per i progetti futuri. In amore, nuove prospettive si apriranno grazie a un dialogo sincero. Cancro, sentite la vocazione delle profondità. Nel lavoro la vostra saggezza vi condurrà a decisioni strategiche, mentre in amore vivrete momenti di vera alchimia. Leone, il richiamo dell'avventura si fa sentire più forte del solito. Programmate nuovi viaggi, fisici o mentali, ma nel lavoro fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalla fantasia. Vergine, costruire è la vostra missione di oggi. Ogni passo vi aiuta a solidificare la vostra visione del futuro. In amore, cercate di mostrare un lato più umano e spontaneo. Bilancia, tecnologia e visione umanitaria si intrecciano nella vostra giornata ideale. È il momento giusto per proporre idee innovative e coltivare legami futuristici. In amore, la distanza emotiva può trasformarsi in occasione di crescita. Scorpione, seguite il flusso. La vostra intuizione sarà potente, sia nel lavoro che in amore, dove sentirete crescere la sintonia con chi vi è accanto. Sagittario, le relazioni amicali si rivelano ricche di spunti e buon umore, facilitando una giornata leggera, ma al contempo stimolante. Dal punto di vista lavorativo, un evento importante può richiedere grande

0: giornata con uno spirito allegro e aperto, anche se siete single. Chi è in coppia riscopre la gioia di ridere e giocare con il partner. Il lavoro richiede maggiore impegno. Pesci, vivrete una giornata equilibrata, dove ogni elemento sembra trovare il proprio spazio. Tuttavia, qualche grattacapo nel lavoro potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma. Oggi vi saluto con le parole di Steve Jobs. L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La politica, nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Il centrodestra tiene, anzi conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, ma perde Pistoia. Vince Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra. Ad esultare è proprio la presidente del Consiglio. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social Giorgia Meloni. È stata anche la tornata elettorale della vittoria dei candidati del PD senza simbolo, a partire dall'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, che stravince nella sua Salerno diventando sindaco per la quinta volta. L'affluenza si ferma al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
6: Diversi, oltre alla premier Meloni, gli esponenti dei partiti di governo che esultano per l'esito del voto. I sogni della sinistra si infrangono con la realtà dei fatti, commenta Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Elly Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e dice che nel complesso i dati confermano i buoni risultati. La segretaria

0: PM rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle arriva il commento della vicepresidente Paola Taverna, che parla di risultati in chiaroscuro.
1: Gli esteri: un accordo con l'Iran è ancora possibile, ne è convinto il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione ad internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. In corso attacchi israeliani nel sud del Libano.
0: La cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti: all'alba sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico.
1: I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della DDA della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, 3 stranieri e un italiano. Secondo le accuse, componenti di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia grossi quantitativi di cocaina, con un volume d'affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno.
0: Il tennis: ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero uno al mondo. Inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale sul Philippe Chatrier non prima delle 20:15 contro il francese Tabou, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debutteranno oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Greg Spoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva.
1: È tutto, a più tardi.
2: Sono le 9:00.

Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, con voi fino alle 10, qualche minuto prima come sempre, per vivere una mattinata tra le 9 e le 10 appunto, fatta di chiacchiere, di fantasia, di canzoni, di informazioni, di considerazioni, senza essere troppo precisi, troppo approfonditi, perché altrimenti sarebbe una cosa troppo sdolcinata.

4 anni fa Giusy Ferreri uscì con questo singolo, questa canzone intitolata Miele, molto dolcificata, un po' pericolosa per i diabetici. Vabbè, questa è la cavolata che ho sparato così alle 9.07. Ancora buongiorno a tutti. Mattinata intensa, questa mattina avremo ospiti alle 10.30 Loris Lepri e Antonio Bagnoli. Loris è il figlio del nostro DJ Libera, del quale ricorre in questi giorni l'anniversario, il primo anniversario della sua scomparsa, e soprattutto si parlerà di un libro scritto da Gigi, del quale non vi anticipo niente, ne parliamo alle 10.30. Spero ti porti. Torniamo su Giusy Ferreri. Giusy Ferreri, che comunque, nonostante abbia una voce un po' particolare, diversa da tutte le altre, si differenzia anche per la sua bellezza sincera. Sicuramente una bellezza stile Grace Kelly, cioè non so, si mette in similitudine spesso e volentieri. A proposito di Grace Kelly, mica!

0: Grace Kelly con questa canzone mica si è fatto strada nella sua storia di artista, di ballerino, di cantante, di showman, un personaggio che davvero possiamo permetterci di avere tra le nostre caratteristiche di spettacolo. E adesso, caro Nicola, tocca a te portarci nel mondo di Sogni d'Oro.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'Oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento, e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che, in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio, effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo. Inoltre, per importi fino a 500 euro, il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Mi piace da matti. Sarà la mia canzone dell'estate questa. Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia. Allora, di cosa parliamo adesso? Direi che potremmo fare questa rubrica. Possiamo farla? Volendo, pagando, si può fare questa. Grazie.
1: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: Dunque, di solito la fa Giancarlo, ma la farà oggi pomeriggio. Intanto, per chi non può sentire le previsioni del pomeriggio, diamo un'anticipazione. Previsione del tempo: in questo momento sono già 27 i gradi registrati, arriveremo a una massima di 35. Domani bollino rosso 37 gradi. Per essere maggio è davvero preoccupante. Infatti c'è molta attenzione anche da parte delle forze sanitarie, perché soprattutto per chi ha delle problematiche, per chi ha una salute cagionevole, la giornata di domani diventa pericolosa. Ma anche le minime non scherzano, dormiremo con 22 gradi. Che detta così fa, beh, è normale. No, non è normale. C'è neanche in agosto una cosa così. Quindi attenzione, tempo soleggiato e caldo per tutta la settimana. Ci sarà un leggero calo di 1-2 gradi giovedì e venerdì, ma poi weekend viaggeremo sulla media dei 33 gradi. E tenuto conto che ci sarà il ponte, da sabato ponte 4 giorni, molte saranno le partenze, quindi anche il traffico sarà intenso. A proposito di traffico, sentiamo le informazioni dagli amici di Luce Verde.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione alla Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino a Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano Est verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla E45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Firenze, la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La tizia Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Bene, dopo un po' di informazioni, dopo torneremo alle notizie, intanto facciamo tirare un po' di vento, magari un buon vento.

Anche questa sarà una di quelle canzoni che caratterizzeranno la prossima estate. Buon vento, Giovanotti e Alfa. In bocca al lupo, ragazzi. Oh Luca, ho visto una notizia, questa ve la devo raccontare perché proprio è di una assurdità incredibile. A Pechino si è giocata una partita di calcio tra robot umanoidi e con il tifo sugli spalti. Tutti i robot in campo erano controllati esclusivamente da sistemi di intelligenza artificiale, senza joystick né telecomandi utilizzati dagli esseri umani. Una cosa veramente indecente. Pensate che era non era umano nemmeno l'arbitro. Quelli, anche quelli che giocano qui in Italia, sono uguali, eh?

0: Il ritorno di San Giovanni, questa volta insieme a Clara, in questo singolo intitolato Le ragazze. E le ragazze cominciano a essere un po' preoccupanti perché stanno cadendo un po' tante in depressioni che non hanno senso. Pensate che addirittura Belen, la popolare showgirl argentina 41enne, ieri ha dovuto ricorrere ad un ricovero d'urgenza con intervento dei vigili del fuoco perché stava urlando in casa da sola per una alterazione psicofisica. Malessere, allarme, corsa in ospedale, chiusura della strada. Questa ragazza, Belen, raccontava che era in casa da sola senza i figli e che a un certo punto, dopo prendendo queste medicine per farla stare meglio, probabilmente non si è accorta di aver abusato e si è trovata a stare male. Allora, insomma, 41 anni, puoi avere ancora una vita aperta e meravigliosa, sei una bella donna, puoi avere tutto, hai grande successo e ti metti a prendere gli antidepressivi. No, Cinna, te hai bisogno hai bisogno di uno come me che ti dia due sculacciate. Sì, però con la mano, eh.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
5: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
6: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
7: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
8: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
9: E un sans breghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
10: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
11: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Sono le 9:31, questa è Radio San Luchino, lei è Gaia con Bossa Nostra.

entrata nella Hit Parade Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia. Sta tornando la bossa nova sta tornando. Perché la musica è una ruota che gira. Prima si sta su certi ritmi, poi su altri ancora, poi la ruota gira e torna ai ritmi dell'inizio. Quindi torneremo alla Filuzzi. A proposito di Filuzzi e di bolognesità, vi do alcune indicazioni per il mese di giugno. Intanto il 5 giugno in Piazza della Pace la prima serata di Bulagna Sound, le nuove canzoni in dialetto bolognese, i nuovi ritmi abbinati al dialetto petroniano cantati dai concorrenti che quest'anno appunto si dedicheranno a partecipare a questo gioco che per diverse serate in giro per tutta la provincia, per tutta la città metropolitana porteranno in gara le canzoni le cui prime qualificate arriveranno alla finale di Piazza Maggiore 14 agosto. Sempre 14 agosto, al termine della gara della finale di Bulagna Sound, ci sarà la Filuzzi in piazza. Quindi quest'anno arricchiremo il 14 agosto petroniano. Mentre per la Filuzzi in Piazza della Pace, vi ricordo, sabato 6 e domenica 7 si balla dalle 19:30 alle scuole di ballo e dalle 21 con i quartetti alla Filuzzi. Sabato 6 con il quartetto di Davide Salvi, domenica 7 con Massimo Tagliata, Antonio Stregapede, ospite Stefano Capitani. Quindi vi aspetto anche in Piazza della Pace. Che bello, che bello, che bello. Dopo ve ne dico un'altra, eh? No, questa riguarda domani sera. Domani sera alle 21 a Medicina, di fronte al centro sociale Medicivitas, ci sarà la corrida. Quella che faceva Corrado, quella che hanno fatto a seguire Gerry Scotti, Carlo Conti, Amadeus, l'hanno fatta in tanti dopo Corrado. E mercoledì sera la farò io, la condurrò io a Medicina. Mi hanno detto che ci sono già tanti concorrenti, quindi a partire da poco prima delle 21 si inizia lo spettacolo della corrida, dove potrete anche votare e mangiarvi magari una crescentina lì all'aperto, visto che sarà caldo. Staremo bene insieme, dai. Domani sera a Medicina. Allora, poi vi aspetto anche, visto che sono nei miei appuntamenti, nella mia agenda, l'8 giugno con The Mauris, il nuovo gruppo The Mauris. Saremo in quel di Via D'Agola. Prima si mangia e poi si balla. Ma quante cose vi ho raccontato questa mattina? Eh beh, l'amore per la compagnia, amore è fantasia, amore è spettacolo, amore è canzone, amore è il nuovo singolo di Elisa. Amore è...

0: Elisa, il nuovo singolo per l'estate 2026. Quante novità questa mattina? Amore è.
1: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
0: Buongiorno. Harry Styles.

0: satellite, Harry Styles. Ma che mattinata fantasiosa che abbiamo oggi, mi piace, mi piace, mi piace tanto.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandano da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

Night, prima che... E queste sono quelle generazioni che hanno idee musicali molto piatte, secondo me, perché ho notato che le canzoni si assomigliano l'una all'altra con una certa facilità. Probabilmente generazioni antecedenti hanno lasciato un segno che, pur cambiando nel tempo, portano sempre qualcosa di bello.

0: Gli angeli fanno la ola
1: e poi alla fine vanno a scuola. Vabbè, no, questa l'ho inventata adesso. Non fateci caso, dai. Ho fatto un golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue.
1: Ah, Giorgia.
2: Anche
1: ah, quando c'è Giorgia, silenzio.

0: in qualche modo sono scelte tue. Non me ne frega niente.
1: Meravigliosa, grande Giorgia Todorani, grandi voi che avete seguito questa puntata di Mappamondo che è arrivata al termine. Noi ci risentiamo alle 10.30, parleremo di bolognesità, di cultura bolognese con Loris Lepri e Antonio Bagnoli. E poi Mappamondo ritorna domani mattina alle 9. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, grazie per l'ascolto. Matarossi, spegni la radio, hai già rotto, vai via, vai via.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica ha nessun effetto referendum sulle elezioni amministrative. Nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne, il centrodestra tiene. Vince a Venezia, nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per sconfitto, e conquista anche un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, che passa a destra dopo 12 anni. Il centrosinistra si deve accontentare della riconquista di Pistoia. Il campo progressista tiene Mantova e Prato. Servirà il ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco di Arezzo. In bilico il risultato di Agrigento. Vittoria dei candidati del PD senza simbolo. De Luca vince a Salerno per la quinta volta. Anche oggi rimandiamo il crollo a domani, esulta la premier Meloni. Salvini parla di un centrodestra che avanza. Dal PD Schlein difende la competitività del modello unitario progressista e rivendica: siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche.
1: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con te.

0: Iran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. 12 morti nel sud Libano dopo l'ennesimo attacco di Israele. Intanto il presidente iraniano dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2020. Nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
1: La cronaca: 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari, in collaborazione con l'autorità giudiziaria di Tirana, sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025. È ritrovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese e su un gruppo organizzato con sede a Tirana, dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Uno è ai domiciliari, 3 sono stati sottoposti all'obbligo di firma e gli altri in carcere.
0: Spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, i raid intimidatori, è quanto la squadra mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, contestano a 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano.
1: In Italia il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media europea del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016, al netto degli sconti sulle accise disposti dal governo per far fronte all'emergenza in Medio Oriente. E quanto segnala il Codacons, i rincari maggiori in Lituania e Lettonia, mentre Malta, grazie ai prezzi amministrati dallo Stato, è l'unico paese dove i prezzi sono rimasti quasi fermi.
0: L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 28, 48 e 72 ore, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in un crescendo che vede domani come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione, ma l'AFA comincerà a mordere già da oggi con i primi bollini arancioni previsti per 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 26 maggio 2026 è il 146esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:34. Il santo del giorno è San Filippo Neri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 maggio del 1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. Nel 1851 a Londra inizia il primo torneo scacchistico internazionale della storia. Nel 1897 viene messo in vendita nel Regno Unito il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker, Dracula, uno fra i più conosciuti romanzi gotici del terrore. Nel 1969 l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 maggio del 1923 parte la prima edizione della 24 ore di Le Mans, celebre gara automobilistica di durata che si corre al Circuit de la Sarthe, nei pressi di Le Mans in Francia. Scriverà alcune tra le pagine più importanti dello sport. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 maggio del 1973 Domenico Modugno debutta in classifica con Amara Terra Mia. Nel 1994 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo e nel 2000 Renato Zero rilascia l'album Tutti gli Zeri del Mondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Wayne, nato a Winterset il 26 maggio 1907 e scomparso a Westwood l'11 giugno 1979. È stato un attore e regista statunitense. Cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Ricordiamo anche Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924 e scomparso a Monte Carlo l'8 settembre 2009. Conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense naturalizzato italiano. È considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia, insieme a Corrado e Raimondo Vianello. Per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo. Compie oggi 62 anni Lenny Kravitz, musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni 90. Spegne 60 candeline l'attrice britannica Helena Bonham Carter. 49 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, Luca Toni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 26 maggio 2008 di Sidney Pollack, nella schiera dei migliori registi del secolo scorso. E il proverbio del giorno è: quel che ha più dolce il morso fra gli agnelli, sugge il latte suo e quello dei fratelli.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Salso Marconi. Sabato sera dalle ore 21 si balla con l'orchestra di Massimo Budrisi Band. E mercoledì 3 giugno inaugura il bel giardino estivo della Cometa di Salso Marconi. Mercoledì 3 giugno l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo 393-292-32-58. Rosanna 393-807-9508. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è sempre aperto. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. La tombola è il venerdì sera dalle 20.30 e per il ballo domani, mercoledì dalle 14.30, si balla con Lisa Maggio. Prenotazioni Mary 338-327-9493. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, dal 3 giugno tutti i mercoledì sera con il DJ Paolo Ombra, arena estiva, jukebox story e tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione, martedì 2 giugno festa della Repubblica. Alla Sala Tulipano e per la prima volta Mary Rinaldi, sempre dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Allora, in via Biancolelli, di fronte al centro sportivo Cavina, la grande sagra del pesce 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Ristorante pesce, poi c'è l'osteria con menù innovativo che apre dalle ore 17.30. Interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, lo spazio è coperto. Venerdì 29 maggio Aldo e Cristina, sabato 30 Paolo Ombra, domenica 31 Marusca. Venerdì 29, sabato 30 e lunedì 1 giugno solo cena, domenica 31 e maggio e martedì 2 giugno pranzo e cena. Prenotazioni al 345 60 96 102. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Arriale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola venerdì sera con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140. Yoga, tango argentino, ginnastica, tornei di burraco, tombola, balli di gruppo, l'aiuto, compiti, viaggi meravigliosi e tante altre attività. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Domenica sera dalle 20.30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Prenotazioni al 339-526-3705. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola, balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al Parco questa sera dalle ore 21 grande spettacolo di magia per bimbi e adulti con il grande mago Sergei. Sorprese da rimanere a bocca spalancata dai serpenti e i tanti trucchi. L'ingresso è libero. E sempre al Parco giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth e poi trovate delle gustosissime crescentine. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menu cambia e tutti i giorni la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso 051 45 12 00, lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione con Roberto Gamberini e gelato per tutti. Io vi ricordo già nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20:30 per giugno e agosto, serate danzanti con ingresso gratuito con tessera Arci. Si inizia il 9 di giugno, martedì 9 giugno, si balla con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: colui che deve intervistare sempre in giro per lo studio. Le belle abitudini non le perde mai. Da 10 minuti che dico Mauro è ora, Mauro è ora, abbiamo l'ospite.
1: Facciamo scarare il dialatto in cu, perché in cu scura in dialatto.
0: Comunque non si sente molto bene la tua bella voce, allora, caro.
1: Fa moxè, ecco, adesso metto moxè.
0: Proviamo.
1: Senti pulito. Ecco,
0: lo sai che se non sento bene.
1: Un cao per dire,
0: ecco, molto bene. Buongiorno, buongiorno all'intervistatore che tanto è di casa. E buongiorno al nostro gradito ospite Loris Lepri. Buongiorno Loris.
2: Buongiorno, ciao Bruna, ciao Mauro.
0: Mi permetto di salutare che qui alla mia destra anche la carissima Lella, la tua mamma, la moglie del carissimo e grandissimo Gigi Livra. Lella, ci speravo di vederla, eh? Dico, sa che arriverà anche la Lella, brava, ti ringrazio per essere venuta. Beh, siamo qua perché sono un po' emozionata, come sempre, insomma, è un momento un po' particolare e c'è una grande situazione che domani si avvererà.
2: Sì.
0: Allora, Mauro.
1: Ecco, Loris, io credo che sia giusto a un anno dall'uscita di scena di GJ che lo si ricordi, e avete pensato con Antonio Bagnoli, con Pendragon, di rimarcare il segno distintivo che Gigi Livra ha lasciato nella bolognesità con una pubblicazione di un libro il cui titolo ci fa davvero pensare al bello che ci veniva raccontato, Qual Clear al Time Pindri. Quindi il titolo, proprio un dialogo che Gigi ha scritto in passato, immagino.
2: Dunque, allora, questo libro in realtà è un libro che mio padre aveva già pronto da un paio d'anni prima che se ne andasse. Poi, per varie vicissitudini, come poi accenno anche nella prefazione che ho scritto, non l'abbiamo pubblicato, il tempo fatalmente è trascorso e così ci ritroviamo a pubblicarlo adesso. È per l'esattezza una raccolta di racconti, come si dice, in ordine cronologico, ecco, rigorosamente in ordine cronologico. Mio padre era molto preciso, come sapete,
0: sì,
2: e per cui li ha messi proprio rigorosamente in ordine cronologico da quando aveva 4 anni fino all'età di 23 anni, per cui abbraccia 20 anni della sua vita, della sua infanzia, della sua gioventù, della sua adolescenza, l'ingresso nell'età adulta. Va praticamente da quando lui andò sfollato in campagna alla Longara dai cugini di sua madre durante i primi bombardamenti del 43 qui a Bologna, e arriva fino a quando vinse il concorso per vigili urbani nel comune di Bologna, arrivando primo in graduatoria con la sua grande soddisfazione e da lì inizia poi un racconto che non entra nel libro, che appartiene al dopo, cioè la sua carriera in comune, ma insomma si ferma fino a quel momento lì. E lui l'aveva già pronto questo libro e sostanzialmente non abbiamo fatto altro che prendere così com'era il suo scritto e consegnarlo ad Antonio Bagnoli. E quindi si può dire in tutto per tutto che è quello che mio padre avrebbe pubblicato, proprio esattamente la sua intenzione.
1: C'è una cosa bella di questo libro che ho sfogliato velocemente, che anche per chi non è un puro lettore di lingua petroniana, la pagina a fianco è tradotta, è la traduzione in italiano. Una cosa alla quale Gigi teneva molto, perché voleva che il verbo bolognese entrasse nell'orecchio e nell'occhio anche di chi non è bolognese. Cioè, gli piaceva far sì che la nostra lingua venisse ben conosciuta, ben recepita, e quindi preferiva affiancare sempre una traduzione, come chi prima di lui faceva pubblicazioni in dialetto. Segno di questa voglia di allargare il giro di chi usufruisce della grammatica dialettale bolognese.
2: Sì, beh, l'intenzione di mio padre è sempre stato guidato mio padre da questa intenzione didattica e di diffusione del dialetto, insomma, per cui si è sempre adoperato per divulgarlo. Ecco, direi che la sua principale azione in tutta la sua vita riguardo al dialetto bolognese è stato proprio quello di divulgazione, poi naturalmente divulgazione in un certo modo, cioè con la correttezza del linguaggio, con la correttezza della grafia, con la correttezza della sintassi, della grammatica, della terminologia, per cui anche dei lemmi, non a caso poi è finito col fare insieme a Daniele Vitali quella grande opera che è il vocabolario del dialetto bolognese, per cui questo intento didattico, di divulgatore, lo si vede bene anche in questo libro, anche per la traduzione che lui mette a fianco, come dici tu, ma anche proprio nello stile, cioè questo libro, mancavo di dire che è composto da dialoghi diretti, cioè sono i personaggi che si parlano direttamente fra loro con le loro stesse voci in costante dialogo, non ci sono delle descrizioni di situazioni, sono i botte risposta di tutti i personaggi, dove il principale personaggio è mio padre fin da bambino a quando arriva a 23 anni e poi tutti i personaggi attorno a lui, principalmente la sua famiglia, principalmente il padre e la madre, ma anche altri personaggi. E attraverso questi dialoghi lui fa ben comprendere che cosa accade attorno a lui, quali sono le situazioni, qual è il periodo storico, quali sono le riflessioni dei vari personaggi, i loro caratteri, unicamente attraverso il dialogo, botta e risposta. Questo naturalmente dà molta immediatezza al racconto, perché è come sentire viva voce le parole dei protagonisti, però ecco, dal momento che è tutto descritto poi anche bene nei dialoghi, si nota proprio questo intento didattico e di divulgatore, per cui tu capisci esattamente che cosa sta accadendo attraverso il botta e risposta, non ci sono dei sottintesi, viene tutto esplicitato.
1: Sì, di sicuro, per aggiungere a quello che hai detto, quello che mi è sempre piaciuto delle scritture di Gigi è il fatto che lui si sia sempre affidato anche a quello che gli è stato insegnato. Lui citava spesso, anche qui in trasmissione, Alberto Menarini, che è stato uno dei suoi mentori storici.
2: Per Bacco.
1: Ha sempre preso esempio dal suo sistema, riportandolo poi sulle nuove pubblicazioni, perché comunque Gigi di libri ne ha fatti tanti, e comunque c'è una radice di base che gli ha permesso proprio di essere uno dei maggiori cultori, e secondo me è ancora attuale, perché andando a rileggere i suoi testi, i racconti, le poesie, le considerazioni, anche le cose semplici natalizie che abbiamo vissuto quasi un anno fa, proprio qui in diretta, hanno un quel che di realistico tale che non cade mai di moda.
2: Sì, no, certo, mio padre è sempre stato uno scrittore, come dire, tra virgolette, passatemi il termine, naif, cioè nel senso che quello che, per quanto riguarda sia i suoi componimenti, diciamo poetici, anche se lui non amava assolutamente questa definizione, in rima oppure in versi, ecco, perché a volte ha scritto anche dei versi non in rima, in rari casi, però ecco, in tutte le sue cose lui è sempre stato così animato da una scrittura molto immediata, ecco, molto poco come dire mediata da elucubrazioni eccessivamente culturali, ecco, proprio perché era consapevole del fatto che stava producendo un tipo di letteratura cosiddetta popolare, cioè lui fa parte certamente di quegli scrittori che non soltanto attraverso la lingua, ma anche attraverso l'oggetto della sua scrittura, i soggetti che lui ha messo in scena nella sua scrittura, ci ha restituito la fotografia, il disegno di una Bologna popolare, per cui ha sempre mantenuto questa cifra e l'ha mantenuta anche nel momento in cui, come dicevi giustamente, ha preso le mosse da uno dei suoi grandi mentori, forse anzi senza forse, sicuramente il primo, cioè Alberto Menarini, che aveva ideato una grafia che potesse essere alla portata di mano del lettore comune, però una grafia che fosse al contempo anche molto giusta e corretta e che desse con alcune indicazioni di grafemi delle indicazioni precise al lettore per come si dovesse pronunciare correttamente il bolognese.
0: Certo.
2: Gli accenti gravi piuttosto che gli accenti acuti, i puntini sulle S e sulle N, ecco, queste cose che poi sono state ulteriormente evolute nella cosiddetta grafia lessicografica moderna, la GLM, messa a punto da Luciano Canepari e da Daniele Vitali, che poi mio padre ha seguito e che mette a punto delle cose ancora più, come dire, precise, nel segno di una perfezione maggiore proprio in quanto a grafia del dialetto bolognese.
1: No, sicuramente dobbiamo anche sottolineare il fatto di questa modernità del linguaggio, perché quando si prendono dei testi storici del dialetto, e parlo anche dei testi teatrali, delle commedie, quello che faceva Lucchini, quello che facevano i teatranti di 50 anni fa, lui ha mantenuto la bolognesità però cercando di guardare verso il futuro, rispetto a quello che le commedie e i personaggi relativi rappresentavano. Adesso se noi vediamo testi e nomi, non troviamo più la Tuda, che era un personaggio di oltre 100 anni fa. Ci sono cose più reali, più vicine a noi, ed è per questo che forse leggere Gigen adesso è realtà, ed è sicuramente anche futuro, visione del futuro. Perché
2: sì,
1: sono convinto che se Gigi adesso fosse qui e avesse ancora voglia di scrivere, sai quante ne scriverebbe sui cantieroni, sul traffico, su quello che intorno a noi è la vita attuale. Ne scriverebbe a rigor di logica e con visione del futuro.
2: Sì, penso anch'io. Certo è che probabilmente se avesse avuto ancora del tempo davanti a lui avrebbe proseguito, credo io, avrebbe proseguito dopo i 23 anni a descrivere altre cose per arrivare fino a noi. In effetti questa presa sulla realtà contemporanea l'ha sempre avuta lui, tant'è che poi ha pubblicato tante cose anche sui quotidiani per tanto tempo,
0: certo.
2: Prima sul Carlino, poi su Repubblica Bologna, erano sostanzialmente su le sue rubriche legate certamente al dialetto, ma anche a fatti che commentava di settimana in settimana legati alla quotidianità. Diciamo però, ecco una cosa, adesso mi dite voi quando è il momento giusto.
0: No, la puoi dire
2: di invitare gli ascoltatori di Radio San Luchino alla presentazione di questo libro che si terrà domani pomeriggio alle 5 del pomeriggio nella prestigiosissima sala dello Stabat Mater della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna in Piazza Galvani, e tutti siete caldamente invitati.
1: Caldamente perché il male
2: caldamente, esatto, perché ormai le temperature hanno raggiunto livelli estivi, non più primaverili, questa ondata di caldo anomala a cui purtroppo ormai siamo abituati, e per cui niente, ci saranno con noi, parte avremo anche l'onore e il piacere della presenza del sindaco Matteo Lepore, che farà un saluto iniziale alla giornata, e lo ringrazio anche pubblicamente, e poi ci sarà soprattutto Marco Piazza, che verrà con noi, un amico anche di Radio San Luchino, un amico della Bologna Popolare che tanto si sta spendendo con grandi, bellissimi e positivissimi risultati per Bologna, la cultura popolare e anche per il dialetto, a proposito di Bologna Sound, no, di cui parlavamo prima dell'inizio di questa trasmissione. E poi ci saranno Roberto Serra, il nostro Bertin, ci sarà Fausto Carpani, ci sarà ovviamente Antonio Bagnoli, l'editore, oltre al sottoscritto, e ci sarà anche un contributo di Daniele Vitali, con cui io ho curato questo libro, perché questo libro senza Daniele Vitali, mio padre era legatissimo a Daniele, come sapete era il suo coautore costante praticamente quasi sempre in tutte le sue pubblicazioni, e per cui anche in questo caso Daniele ha supervisionato e corretto alcune cose che potevano essere corrette riguardo alla grafia del dialetto bolognese, perché mio padre ogni tanto che raro errorino lo commetteva anche lui. Allora Daniele era sempre pronto a dire: no, guarda Gigi, qua secondo me si deve mettere così, benessum, se fa pur te. E per cui c'è anche la mano di Daniele Vitali, essendo lui da molto tempo ormai a Bruxelles in quanto a residenza, e poi girando per il mondo. Proprio domani lui sarà in volo oltreoceano verso il Brasile, quindi per forza di cose non potrà essere con noi a Bologna, però ha mandato un suo contributo audiovisivo che trasmetteremo domani pomeriggio. Quindi insomma, chiunque volesse venire domani per sentire la presentazione, mostreremo anche alcune chicche che qua in radio non è possibile mostrare perché ci ascoltano soltanto e non ci vedono, ma va bene, cioè,
0: ma va bene, bisogna anche suscitare un po' la curiosità
2: certo,
0: di chi ci ascolta,
2: esatto, infatti
1: c'è appena la pagina che si chiama Filusti alla Vagalese, che il metter che la pubblicità.
0: Andiamo con la pubblicità.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
7: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
2: Eccoci.
1: Facciamo fare lui con tutto. No, stavo cercando una cosa che mi è stata mandata tempo fa e che adesso mi dispiace perché non riesco a trovarla immediatamente, però il Consiglio Comunale poco tempo fa all'unanimità ha votato una particolare modifica dello statuto del comune,
2: sì,
1: dove la bolognesità viene evidenziata con particolare importanza, e questo credo che sia il successo, un successo che vada condiviso tra tutti coloro che stanno lavorando per il dialetto, ma una parte vada attribuita anche a Gigi, perché lui è stato colui che dal passato ha trasportato con serietà, con spensieratezza e con rispetto delle regole ciò che è il nord. Ecco, te le trovate a far prima.
2: Sì, sì, ecco, dopo la lezione.
1: Questa frase all'interno dello statuto del comune di Bologna ci permette adesso di essere più orgogliosi di essere bolognesi e di poter portare la nostra lingua anche nelle scuole. Credimi, Loris, che io è un po' di tempo che sto discutendo con il preside della scuola dei miei figli, perché lui è romano, e gli ho detto in dialetto, ho detto te, perché ci diamo di tu, te bisogna che tac a capire che a Bologna a se scaraxè. Lui si mette a ridere e dice: non ho capito. Ecco, vade, te ci stai a Bulagna, ma ti insegnai cos'è il di là di Bulagna. Bisogna che tacca in parella, mo anche cino. Abbiamo tanti figli di bolognesi che non sanno parlare, non sanno capire la lingua bolognese. Dobbiamo metterla non per, per chiuderci nel nostro dialetto, no, dobbiamo affiancare italiano, inglese, seconda lingua straniera e bolognese. Questo credo che sia giusto per il rispetto della radice, della nostra radice, del nostro essere petroniani. E questo penso che Gigi lo abbia spinto già da tempo involontariamente.
2: Ma allora, guarda, intanto mio padre era coinvolto insieme a Fausto Carpani in un progetto delle scuole dove andavano a Castelmaggiore, bravissima mamma che si ricorda perfettamente. E quindi sì, effettivamente questa cosa ce l'aveva. Poi dopo ci sono anche altre scuole, a Budrio ad esempio c'era una scuola dove c'era un insegnante particolarmente sensibile che aveva promosso l'insegnamento del dialetto bolognese. Ma insomma io tenderei a non disperare, cioè nel senso che è vero che c'è bisogno di fare tanto ancora, però è anche vero che si sono raggiunti degli obiettivi che anni fa si pensava che non potessero essere alla portata di mano. E anche mio padre ad un certo punto dovette ricredersi in questo senso, nel senso che aveva cominciato, ce lo stavamo dicendo prima durante lo stacco pubblicitario, aveva iniziato con l'essere molto pessimista riguardo al futuro del dialetto bolognese. Poi ad un certo punto, quando ha visto che delle cose si muovevano anche oltre a lui, anche in previsione del futuro dopo di lui, e per cui seminando poi si è accorto che riusciva a raccogliere dei frutti molto buoni. Parliamo di Bertin, Roberto Serra appunto, parliamo di Daniele Vitali, ma di tanti altri. Anche Marco Piazza è stato bravissimo a riuscire ad ottenere un consenso unanime in tutto l'arco del Consiglio Comunale, per cui è stato votato all'unanimità questo nuovo comma dell'articolo 2 dello statuto del Comune di Bologna, dove si dice che il Comune riconosce e valorizza, leggo perché l'ho beccato, l'identità culturale della città, le sue tradizioni storiche e linguistiche, in particolare il dialetto bolognese quale patrimonio immateriale della comunità. Per cui ecco, questo sicuramente è un grande passo avanti.
0: Assolutamente.
2: Bravo Marco, grazie per averlo reso reale, concreto. E poi ci sono tante altre cose da fare ancora, fra cui appunto intanto la cartellonistica della toponomastica, che può essere trascritta, e anche ci lì sarà, ci stiamo andando, già. Esatto, perché ci sarà all'ingresso di Bologna.
0: Ne parlava qui la volta scorsa quando è venuto
2: Bulagna.
0: Marco, sì.
2: Infatti Marco ve l'ha già detto ai vostri microfoni. E poi insomma ci saranno anche tante cose da fare, ci sarà Bologna Sound che fa vivere nuovamente quell'esperienza molto felice che fu realizzata grazie all'organizzazione di Aldo Iani Noè, che è stato un altro grande di Bologna che purtroppo abbiamo perso, però come vedete anche lui ha seminato bene e oggi si raccoglie bene, perché Bologna Sound fa rivivere il festival della canzone dialettale bolognese quest'anno dopo tanti anni, dopo più di 40 anni insomma che era stato fatto. Per cui insomma ci sono tante cose, ci sarà sicuramente anche qualcosa da mettere a segno nell'ambito dell'insegnamento dell'eletto bolognese nelle scuole, a cominciare dall'età più giovane, magari anche già dalle scuole materne e alle scuole elementari, eccetera eccetera, insomma sicuramente.
1: Guarda, c'è un caso che mi piace raccontare oggi. Dunque, noi a Bologna abbiamo avuto una crisi di autisti d'autobus e ci sono entrati dei nuovi autisti recentemente, poco più di un centinaio, e tra questi ci sono anche degli stranieri, tra cui ci sono due autisti di colore simpaticissimi e anche molto bravi, tra parentesi. Uno dei due l'altro giorno è sceso dal 13 in piazza Minghetti, ha salutato il collega che subentrava e diceva "At salut". Vi giuro, ho avuto un momento di euforia, ho pianto in piazza Minghetti.
2: Ma sì, guarda.
1: Perché un ragazzo straniero che non ha calcolato la mia pelle, che lo scare in dialetto per me è una soddisfazione d'altronde.
2: Ma sì, Mauro, posso dirti, secondo me è proprio perché il dialetto bolognese a Bologna non è utilizzato come uno strumento di esclusione, ma al contrario, è utilizzato come uno strumento di inclusione. Perché? Perché tutti quelli che vengono fuori da Bologna, che siano di un'altra città, che siano di un'altra regione, che siano di un altro paese, sentono questi termini. Una volta sentivano addirittura proprio un linguaggio fatto e finito in tutte le sue fraseologie dai vecchi che parlavano il dialetto bolognese come lingua madre. Oggi non è più così, quindi lo sentono per alcuni termini che vengono usati dai bolognesi, che sono caratteristici di Bologna, eccetera. E nel momento in cui lo sentono utilizzare con questa grande giovialità, con questa grande generosità, che è una caratteristica principale precipua di noi bolognesi, e per cui si sentono attratti da questo suono, da questi termini, e hanno dentro di loro la voglia di conoscerli e la voglia di entrare dentro a questa comunità che utilizza questi termini con grande giovialità, con grande allegria e con grande inclusione. E per cui è proprio una cifra stilistica della nostra città che nel momento in cui viene compresa, viene orecchiata, ti fa entrare ancora più immediatamente dentro allo spirito bolognese, dentro alla comunità di Bologna, e ti viene voglia di imparare, no? Alcuni termini, alcuni vocaboli, alcune espressioni. Ed è questo proprio uno dei mezzi con cui Bologna fa sentire a casa propria tantissime persone che da tanti anni vengono ad apprezzare, ammirare, ad innamorarsi della nostra bellissima città.
1: Tornando alle giovani generazioni, ti posso dire che anche i bambini talvolta vengono attratti dal suono della lingua petroniana. Mi va mi fiol che la novan al cinen, e quando un sento scarlo in dialat al sai che capire e al prova a ripetere, e a volte resme che me si vede che proprio c'è questa voglia nel sangue di cercare di essere a pieno petroniani. Quindi,
8: e chi non è capace di parlarlo?
1: A Bianca l'impera. O te le belle davvero che hai provato.
8: Mi aveva dato anche, per cioè incitarmi, non so come dire, mi aveva portato un diploma. Carissimo, dicevi un giorno che c'era scritto che mi dava la laurea in dialetto bolognese, perché io ci mettevo tutto l'impegno possibile, perché chiedevo dopo in privato quando lui era, ma come si dice, ma come si pronuncia, insomma. A un certo punto aveva capito la mia buona volontà, però era una boccia persa in partenza. Però ho ancora a casa, sapete, quei diplomi, quei facsimili, sì, no? Sì. Ma veramente una cosa bellissima,
1: no,
8: bellissima.
1: No, sicuramente al di fuori della professionalità Gigi era un burlone di grande qualità, anche perché proprio

0: Arrivo con questa. Comunque senti, io come tutti noi qui abbiamo dei ricordi meravigliosi e quelli non ce li porta via nessuno. Assolutamente.
1: No, ma certo,
0: no.
1: Ma infatti anche questi qua che ha messo per iscritto mio padre sono
0: anche
1: ricordi.
0: Quel libro che domani ripetilo, esatto. Prima di andare in pubblicità, ripetilo.
1: Certo, allora domani nella sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio di Bologna, in Piazza Galvani, alle ore 17, alle 5 del pomeriggio, presentiamo Tampindri, che è questa pubblicazione.
0: Ma è lui nella foto.
1: Edita da Pendragon, nella foto di copertina è lui all'età circa di 13
0: lui.
1: Anni una specie di motorino, il Taurus, che aveva acquistato suo padre, mio nonno Gino Lepri, con cui lui si divertiva ogni tanto quando mio nonno non lo utilizzava a fare un giretto lì vicino a casa in via della Ghisigliera, e infatti questa foto lo ritrae a cavallo del suo Taurus proprio in via della Ghisigliera, dove ha abitato durante la sua prima infanzia. Quindi vi aspettiamo domani, ore 17, sala dello Stabat Mater, Tampindri, che è l'unica cosa che non aveva scritto mio padre, il titolo l'abbiamo trovato Daniele ed io, insomma, ecco, perché non era ancora arrivato a stabilire quale dovesse essere il titolo, per
0: un titolo
1: questo
0: centrato, però
1: direi, credo di sì. Crediamo di sì.
0: Beh, adesso aspetti ancora però, perché sì, vieni qui raramente. Adesso andiamo pubblicità,
2: giornale radio
0: e poi di nuovo insieme.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
7: San Lucchino Notizie.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in casa, poi il dramma familiare. Intorno alle 8.30 di questa mattina a Napoli, un dodicenne del Rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
8: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio. tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
9: Gli esteri, la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione.

0: Un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
1: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
0: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 chilometri a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
1: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
0: È tutto, a più tardi.
2: Il prossimo appuntamento con l'informazione a Radio San Luchino, come di consueto, intorno a mezzogiorno. Abbiamo l'ora esatta e poi ritorniamo in diretta.
3: Sono le 11:04.
2: Eccoci qua, allora ritorniamo insieme a... ecco, a Loris Lepri. Ah no, ci stavo cascando
4: Luigi.
2: Un'altra volta. Sì.
4: Anche mia mamma ogni tanto mi chiama, senti Luigi? Dico, mamma.
2: Allora, vedi? Sì, Lella.
5: Sì. Ieri sera parlavo con lui al telefono. E dicevo Luigi.
4: Lui.
2: Molto bene, vabbè, allora non sono
4: capita,
2: l'unica.
4: Capita.
2: Può capitare, sì. Allora.
6: No, sono lì che lei è perché...
2: Leggi.
6: Perché...
2: Quante pagine ha questo libro?
4: Dunque, compresa la traduzione a fronte, c'ha 130 pagine circa, però soltanto la metà di queste sono scritte in dialetto bolognese, perché appunto
2: ovviamente
4: c'è la traduzione a fronte.
2: Sì.
4: Quindi sì, come dicevi tu, Mauro, in effetti poi tutti possono godersi i contenuti eventualmente leggendo. Però quello che consiglia Daniele Vitali, ma non solo lui, insomma, è per chi capisce il dialetto bolognese, di fare uno sforzo e di leggere proprio direttamente il dialetto bolognese, cioè la parte proprio in dialetto bolognese, perché voi insomma lo sapete, mio padre usa anche per iscritto un dialetto bolognese che era il suo dialetto bolognese, quindi un dialetto bolognese particolare, con insomma molto corretto dal punto di vista della terminologia, dal punto di vista della sintassi ovviamente, cittadino, e ha, dal momento che racconta episodi anche molto in là nel tempo, parliamo della metà degli anni 40, li racconta con vocaboli e termini che sono specifici
2: di quel periodo.
4: E quindi ci sono tante chicche dal punto di vista linguistico, proprio dal punto di vista del dialetto bolognese, che è bene potersi godere leggendo direttamente il dialetto bolognese. Ora, io non mi arrischio in una lettura per radio di alcune cose qua in dialetto bolognese del libro, perché non sono capace di leggerlo bene come lo sarebbe stato mio padre o come lo sarebbero altri diversi da me.
2: Tu hai avuto il diplomino? No, allora.
4: Non ho avuto il diplomino.
2: Ah,
4: no.
2: Vedi, mo. Ci piace anche un po' scherzare,
4: esatto,
2: su questa situazione.
6: Stavo guardando qui tra i capitoli, ce n'è uno bellissimo che è l'ultimo capitolo.
2: Parlacene, perché
6: quando lui è stato assunto in comune come vigile urbano, e qui c'è il fraseggio tra lui e i suoi genitori con i quali si parla proprio di questa assegnazione al servizio del vigile urbano. Babbo, mamma, io fatto il prendin di visa quella bianca d'estet proprio in lui con ste caldas al fui e servizi al geva assegnazione se tu rest, ok? cassero di Porta Santo Stefano dalle 14 alle 20. Me, per essere puntuel, a son parte partant. Poi, a un insondè, che l'anticip era troppo. E son saltezza dall'autobus alla porta Stracastion, fagando a pi tutti il viel. Porta Stracastion è Porta Castiglione. Lo spieghiamo che una volta non veniva chiamata la porta col nome proprio esatto, la porta della strada veniva evidenziato meglio che oggi, perché proprio c'era questa designazione stradale ben precisa. A me era da vis che era tutta la gente che un guardessan, me a son un son anche far me, o in macchina per guardare un dove vie l'Uriani. A son rivelli stasi in anticip e mi ha messo fuori con un anziano, Marcacci, a custodire al traffic e la sosta vietè da Vimurri. Marcacci era un vigile, lo dico per gli amici di Sergio, visto che anche il nostro Sergio,
2: certo,
6: è un vigile, e spesso faceva coppia con Sergio, me lo ricordo perché veniva anche su.
2: Esatto, veniva su.
6: A dirò di più, da passare che tre ore di servizi, a San tournée d'enter per fare mezz'ora di intervallo, proprio da base. Ma a San contento. Aspetta, questo non riesco a leggere.
4: Questa è sua madre.
6: E sebet che la topega, e sebet che la topega, tra me con snie, questo è il padre, me la mette tutta vi par dertla quanto e dovrei mettere su famaia. Avrei anche dire, e qui ancora Gigin, che ho deciso di fare la domanda per andare in Tibulisman in motocicletta. A Savidla mi passiamo per la moto, e poi credo che sia un lavoro più da soddisfazione. Se fa la domanda, io direi di andare prima di chiedere, perché sono arrivato prima in tiesan. Stai attenti, anche a scherma, ma questa deve essere la
4: mamma.
6: E lui risponde, sanno mai che blasta la motocicla. Questo dialogo, questa passione, non solo per il lavoro, ma il poter andare in motocicletta.
2: Che anno risale questo, quando è stato assunto?
4: Dunque, era, allora, aveva 23 anni, quindi
2: ecco,
4: era il 61, sì, se non ricordo male. Doveva essere il 1961, sì, quando entrò in comune con i vigili. E poi, ecco, ci sono le ultime quattro righe,
6: esatto,
4: che adesso, senza che tu le debba per forza leggere, insomma, però danno proprio quell'impressione di cui tu dicevi prima, cioè il fatto che raccontare del passato non sia un fatto eminentemente nostalgico, ma sia anche una riflessione sul presente e sul futuro, perché lui termina questo ultimo raccontino e tutto quanto il libro con una riflessione che non so se la vuoi leggere.
6: Mo soci mal ben, a momenti scrarossi America e fa scoppiare la bomba atomica primessi la Cuba, cavnie su un accidente sacca vueter e a tutti al bump e i mission tutti vrend mander e conquistare il mand, ma me avrei vander a nos cala mi coca e metter so ca.
4: Ecco, esatto, la sua coca è mia mamma, ovviamente.
2: Lo conoscevi già Lella?
4: Sì, beh, lei l'ho conosciuto a metà degli anni 50, credo.
5: Aveva 19 anni.
4: Ecco, sì, vedi, aveva 19 anni, quindi nel 37. Sì, volevo dire nel 57, perdonatemi.
2: Esatto.
4: E quando è venuto ad abitare nella zona di Via Vittorio Veneto, eccetera.
2: Ma che bella
4: mia mamma
2: storia.
4: Aveva 15 anni. E al di là di questo, volevo dire che cosa succede? Questa riflessione ovviamente ci fa intendere che lui avesse la mente proiettata non soltanto al ricordo di quel momento preciso storico, che era appunto il momento della crisi dei missili di Cuba, come chi è un po' più grande di noi si ricorda anche meglio, ma aveva la mente rivolta pure all'oggi, purtroppo all'oggi, cioè effettivamente questa riflessione richiama, non può che richiamare la situazione di crisi internazionale in cui ci troviamo oggi, ed ecco che per me è un insegnamento capire come intendeva lui la riflessione sul passato. La riflessione sul passato e anche sul dialetto bolognese non è un fatto esclusivo del passato, ma è un fatto che riguarda tutti noi, riguarda il presente e riguarda anche il nostro modo di vivere proiettato verso il futuro.
6: Prima della pubblicità, scusa, volevo fare una domanda, perché
2: ma lo teniamo qui anche dopo la pubblicità un attimo,
6: perché allora facciamo
2: e poi ci salutiamo, ma certo lo teniamo qui. Loris,
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico, un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali si sono formate code tra il bivio per la Pedemontana e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di fino a Bornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. 7 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per un incidente avvenuto in direzione Venezia. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino e da Cormano a Milano Est verso Venezia. In Liguria 2 km di coda per lavori sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Urco Fellino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Code sulla 1 Milano Bologna tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero per un incidente avvenuto verso Milano e proseguendo in questa direzione altre file tra Terre di Canossa e Parma ma a causa del traffico intenso. E code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Lato Sole. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
10: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
11: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
10: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava su time qui, a Radio San Luchin, sabato mattina, dal 9 al 10.
12: Radio San Luchino.
2: Ritorniamo allora in diretta per gli ultimi 10 minuti, sì, ma non abbiamo detto poi questo libro dove si troverà?
4: questo libro ecco, si troverà
2: no, perché
4: in,
2: è vero,
4: in, adesso, nelle librerie.
2: Mi hanno chiesto dove lo andiamo a comprare, dove possiamo.
4: Giusto, beh, allora intanto se, per chi potrà venire sì. domani pomeriggio alle 5 in Stabat Mater all'Archiginnasio, Pendragon appronterà anche un punto vendita di queste delle copie del libro. Dopodiché Pendragon è un editore molto efficiente, ha una distribuzione molto importante sicuramente a livello cittadino, per cui lo troverete tranquillamente in tutte le librerie.
2: Bene.
6: Adesso vorrei coinvolgere anche la Lella che è qui dietro.
2: Ah, ma la chiamiamo il vicino la Lella, eh?
6: Gigen e Cassò. Lui ha sempre abitato Ghisiliera, Vittorio Veneto, Prat Cabrera, cioè tutta un'area ben circoscritta. Non ha mai pensato di guardare in altre zone della città, all'Am, Curgella, al Daumadon? Non ci ha mai pensato. È un'idea di territorialità sua, proprio lui voleva stare lì.
5: A lui piaceva stare lì, vicino all'autotreno dove...
2: l'autotreno
5: dove incontrava tutti gli amici.
4: Sì, è vero. Ma
5: e gli amici abitavano anche loro in quella zona lì, anche dopo sposati.
6: Sì, quindi proprio la voglia di mantenere la propria identità nel territorio dove si è nato.
4: Sì, quando...
6: Una volta era così per tutti, adesso invece si è allargato il confine e spesso si va distante da dove si è nati.
4: Beh, ma non è mica un male, insomma, voglio dire, c'è chi ha fatto così, c'è chi ha fatto così, c'è chi si può permettere una cosa del tipo rimanere nel proprio, c'è invece chi è anche a volte costretto ad andare. Ma al di là di quello, insomma, mio padre, che ha avuto una storia sua personale anche in termini professionali che gli ha consentito di rimanere in città, anzi per il lavoro che ha fatto poi era necessario che lui fosse in città, ha sempre desiderato mantenersi lì nella sua zona d'origine, dove effettivamente, come dice mia madre, era anche vicino a tutti gli amici d'infanzia che vengono anche ritratti in questo libro, con cui è cresciuto, tant'è che appunto, lo dice bene mia madre, uno dei suoi punti nevralgici, uno dei vari epicentri della sua vita era proprio questa trattoria osteria dell'autotreno in Via della Secchia, che peraltro è anche a cui ha dedicato proprio un raccontino specifico all'interno di questo libro, che è molto spassoso e che domani potrete sentire recitato più che letto, perché sembra di leggere un copione teatrale quasi, no? Da come l'ha costruito mio padre, lo potrete sentire recitato da Bertin, che domani ci farà questo regalo, e sarà un momento molto bello, perché lui è molto bravo e sarà capace senz'altro di renderlo al meglio. Questo raccontino dell'autotreno è l'unico che mio padre non scrisse appositamente per questa raccolta di racconti, ma è un inserto che lui ha messo, perché lo scrisse in realtà praticamente 20 anni fa, tra il 2004 e il 2005, e ne fece una stampa casalinga, proprio stampata con la sua stampante di casa e poi dopo rilegata alla maniera casalinga, con come faceva lui, molto ordinato, no? Una fascetta di plastica che tenesse insieme le pagine, eccetera, con dei disegni che aveva fatto fare al suo amico più caro di infanzia, che è Ermanno Stagni, detto Boch, aveva questo soprannome, che è anche un pittore, disegnatore dilettante, però molto bravo, con molto gusto, molta osta, faceva delle cosine molto carine e ha dipinto alcune cose che faremo vedere domani, molto carine, della trattoria autotreno, dove ci sono i personaggi che vengono descritti, e insomma è molto carina. E lui la consegnò a quel tempo ad una cerchia ristretta, che era la cerchia dei suoi amici che frequentavano l'autotreno, per celebrare quel luogo a cui lui e anche altri erano
2: affezionati. Sabato sera erano lì,
4: moltissimo, sì, al sabato sera si trovavano lì a mangiare e poi dopo a giocare a briscola e 3-7 e poi a suonare l'organino con Cesare Bonasoni, che era il titolare, e fino alle 3 di notte facevano baracca e la usavano proprio come si usava ai tempi l'osteria, proprio le osterie di Bologna, insomma.
5: Era un'osteria,
6: sì, quindi le osterie che pian piano sono sparite, qualcuno ogni tanto ci riprova, ma sono quelle osterie dove vai dentro e non consumi più al bicchiere ben can pagnotte o kersent. È cambiato proprio anche il modo di comprendere il significato dell'osteria: buona compagnia, buona alimentazione sana e soprattutto fare gruppo, quel gruppo che adesso non è più di persona ma è sui social. Dica.
2: No, volevo dire che abbiamo parlato del concorso che vinse Gigi per andare Pulisman, come diceva lui, che non sono capace di parlare, però è stata molto lunga e molto proficua la sua carriera nell'ambito del Comune di Bologna.
4: Sì, c'è tutto un seguito di cui nel libro
2: però
4: non si parla.
2: Non si parla, però va ricordata qui pubblicamente, perché
4: sì.
2: Lui è stato veramente...
4: Sì, lui ad un certo punto
2: era un grande punto di riferimento per i sindaci che si sono anche
4: ad un certo punto. Sì,
2: ecco,
4: io non ero ancora nato, dice mia madre giustamente. Ad un certo punto, quando Renato Zangari divenne sindaco di Bologna, individuò in mio padre, che non conosceva personalmente allora, ma aveva dei ragguagli evidentemente sulla sua attività politica e sindacale, individuò in mio padre la figura che secondo lui avrebbe potuto ricoprire nella maniera che Zangari desiderava il ruolo di segretario personale del sindaco. E in effetti poi da lì è iniziata una carriera che ha visto ricoprire mio padre quel ruolo non soltanto durante tutto il periodo in cui Zangari è stato sindaco, ma anche dopo, quando è stato sindaco Renzo Imbeni, e dopo, quando invece fu il turno di Walter Vitali. Vitali ebbe l'idea di affidare a mio padre il compito di creare l'ufficio cerimoniale, che non esisteva ai tempi nel Comune di Bologna, che poi invece tutt'oggi esiste, che metteva insieme tutta una serie di regole, di protocolli con cui il Comune doveva comportarsi al proprio interno e nella relazione con l'esterno. Insomma,
2: è stata una grande carriera di tutto papà.
4: È stata una cosa che l'ho appassionato molto, perché sostanzialmente andava sul solco della sua grande attitudine che aveva nell'interessarsi della cosa pubblica, del bene comune e della sua comunità.
2: Certo.
4: E quindi per lui era un grande piacere potersi adoperare anche oltre l'orario che doveva fare. Quante volte tornava a casa a mezzanotte e insomma ci dedicava grande passione, insomma, a questo lavoro.
6: E c'era soddisfazione
2: molto,
6: comunque, a quei tempi, a fare queste cose, proprio perché si costruiva, c'era voglia di costruire, e i risultati sono rimasti ancora attuali.
2: Allora invitiamo tutti domani,
6: esatto,
2: lo ripetiamo, Loris, guarda,
6: alle 17
4: domani ore 17, sala dello Stabat Mater della Biblioteca Comunale di Bologna dell'Archiginnasio in piazza Galvani, per la presentazione del libro edito da Pendragon, Thumping Dree, di Luigi Lepri, di G.J. Livre. Ecco, per cui se volete venire sarete accolti molto volentieri.
6: Io credo che in un'ora abbiamo parlato tantissimo, e forse non abbiamo detto tutto, perché credo che quando si parla di Gigi non ci sia un capolinea nel raccontare la sua storia, perché ci sono tanti casi che noi magari qui a Radio San Luchino conosciamo perché se ne è parlato tanto anche ai microfoni chiusi durante le trasmissioni. Adesso ormai non c'è più tempo oggi, però io credo che più avanti Feronette trasmissiamo Access e Pabel per Arcurder Gigi e per Arcurder chi temp chi è in ste e che Savlen a Psenfer Tourner.
4: Ecco, sì, magari, guarda, ti ringrazio per queste parole, ma adesso, congedandoci dagli ascoltatori, voglio pubblicamente ringraziare anche voi. Grazie Bruna, grazie Mauro, perché siete sempre molto carini nell'ospitare cose che riguardano mio padre, nel ricordare mio padre, nella riaprire la serranda della Buttaiga dal Dialat. E tu, Mauro,
2: aveva chiesto il permesso,
4: molto carinamente, molto correttamente mi hai telefonato prima di poterlo fare chiedendomi il permesso, e io te l'ho concesso con molto piacere, con molto piacere, sei stato molto molto gentile, carino e corretto. Ti ringrazio, no, è una cosa molto bella, e ringrazio tutti gli amici di mio padre. E domani, quando verrete, se verrete, se riuscirete ad esserci alla presentazione, ci saranno i suoi amici tra il pubblico e ci saranno dei cari amici a parlarne seduti al tavolo. E lasciatemi ringraziare di nuovo per la loro presenza domani pomeriggio Marco Piazza, Bertin, Roberto Serra, Fausto Carpani e Antonio Bagnoli, e poi in video anche Daniele Vitali, perché hanno fatto parte di tanto percorso camminato da mio padre insieme con loro.
6: Sarà sicuramente una bella iniziativa, partecipate perché merita davvero, è un'oretta abbondante, guadagnata.
2: Allora, grazie Loris, grazie Lella, la cocca, come dice?
4: La cocca.
2: Vi abbraccio entrambi, vi abbracciamo, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per essere stati qui, e alla prossima, promesso, è in autunno,
4: Certamente, promesso. Non mancheremo.
2: Perfetto.
6: Amità in agenda.
13: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
14: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
15: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
14: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
15: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
13: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Molto bene, andiamo a Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticella, mercoledì 27 maggio. Vi ricordo, per l'intera giornata saranno presenti le croce rossine del comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività, e sempre a Villa Turchi mercoledì 27 maggio domani alle 17.30 Fagiolino, Barbiere dei Morti, con questo spettacolo divertentissimo Corticella ricorda il grande Febo Vignoli. E a Villa Turchi martedì 2 giugno Festa della Repubblica, si balla dalle 17.30 con William Monti ed Erika Artioli, crescentine, pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Sono iniziative queste e quelle che si tengono a Villa Turchi, queste rivolte ai soci, ai frequentatori aderenti a Cescao. Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticella, risponde allo 051 32 35 39.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Carissima Angela di Monte San Pietro, ti ringrazio, ti abbraccio e arrivano tre rose nel bicchiere. Junior Magna Rossi.

0: Radio San Luchino.
1: Caro Luca, hai ragione, il nonno lo sa, ma anche la nonna lo sa.

manco io non ho trovato quel brano, ma è pronta Mariana Lanteri con Chitarra fra le rose. Beh, dov'è? Sei pronta? Dov'è Mariana Lanteri con Chitarra tra le rose? Ah, ma siamo proprio a posto, vediamo un po'. Abbiamo acceso, ma sì che abbiamo acceso tutto. Ah, ma rimediamo con un'altra cosa. Perfetto. Allora, per il momento rimediamo, caro Franco, poi arrivo anche con Mariana Lanteri, arriva Elena Camarone, pane e miele.

0: Bonini, via Barelli 4. La farmacia la mi permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: San Luchino Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è stato rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Catano De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno, con De Luca sindaco per la quinta volta, e si prende Avellino, Enne e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
1: Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria. Presenti anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Queste scelte, aggiunge, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. E ancora, identifichiamo i 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo della crescita, un terzo alla sanità, un terzo alla scuola.
2: La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
1: Gli esteri: ora la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Mojidapa Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 morti.
2: Le temperature record che interessano in questi giorni la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo. Sono decessi legati direttamente o indirettamente al caldo, ha dichiarato. Fonti vicine alla portavoce precisano che 5 persone sarebbero annegate, 2 sarebbero invece decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione.
1: Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, confermando il ruolo sempre più rilevante del turismo internazionale. È quanto emerge da una nota statistica flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze turistiche. Marzo è il mese più turistico del trimestre.
2: È tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna intorno alle ore 13. Dopo l'ora esatta ritorniamo immediatamente in musica.
4: Sono le 12 e

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la tangenziale nord e Cormano verso Torino. Ancora disagi sulla A9 Milano-Como Chiasso, dove per operazioni doganali e per lavori si registrano code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord ed ancora a seguire tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Chiuso, lo ricordiamo, fino alle 14 lo svincolo di Fino Mornasco sia in uscita che in entrata da e per entrambe le direzioni. Fino alle 14 resterà chiuso anche lo svincolo di Lomazzo in entrata direzione Como. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Feglino e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 Adriatica. In colonna hanno il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Lavori nella stessa direzione sul tratto marchigiano della A14. In colonna hanno il traffico tra Grottammare e Pedaso. In Campania code per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra Pompei ed Angri verso Salerno. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Torino-Novara la circolazione ferroviaria è sospesa tra Settimo e Torino-Stura a seguito dell'investimento di una persona da parte di un treno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio San Luchino. Si

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Salso Marconi. Sabato sera dalle ore 21 si balla con l'orchestra di Massimo Budriesi Band. E mercoledì 3 giugno inaugura il bel giardino estivo della Cometa di Salso Marconi. Mercoledì 3 giugno l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo 393-292-32-58. Rosanna 393-807-9508. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è sempre aperto, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 e per il ballo domani mercoledì dalle 14.30 si balla con Lisa Maggio. Prenotazioni Mary 338-327-9493. E all'Arci Benassi, viale Cavina 4, dal 3 giugno tutti i mercoledì sera con il DJ Paolo Ombra, arena estiva, jukebox story e tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione, martedì 2 giugno festa della Repubblica. Alla Sala Tulipano e per la prima volta Mary Rinaldi, sempre dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Allora, in via Biancolelli, di fronte al centro sportivo Cavina, la grande sagra del pesce 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Ristorante pesce, poi c'è l'osteria con menù innovativo che apre dalle ore 17.30. Interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, lo spazio è coperto. Venerdì 29 maggio Aldo e Cristina, sabato 30 Paolo Ombra, domenica 31 Marusca. Venerdì 29, sabato 30 e lunedì 1 giugno solo cena, domenica 31 e maggio e martedì 2 giugno pranzo e cena. Prenotazioni al 345 60 96 102. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola venerdì sera con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140. Yoga, tango argentino, ginnastica, tornei di burraco, tombola, balli di gruppo, l'aiuto, compiti, viaggi meravigliosi e tante altre attività. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Domenica sera dalle 20.30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Prenotazioni al 339-526-3705. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola, balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al Parco questa sera dalle ore 21 grande spettacolo di magia per bimbi e adulti con il grande mago Sergei. Sorprese da rimanere a bocca spalancata dai serpenti e i tanti trucchi. L'ingresso è libero. E sempre al Parco giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth e poi trovate delle gustosissime crescentine. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia e tutti i giorni la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso 051 45 12 00 lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione con Roberto Gamberini e gelato per tutti. Voi vi ricordo ricordo già nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20:30 per giugno e agosto, serate danzanti con ingresso gratuito con tessera Arci. Si inizia il 9 di giugno, martedì 9 giugno, si balla con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

E sulle note di Pingo Bongo Mambo, Daniele Corrani, ci salutiamo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un bellissimo pomeriggio e a domani mattina alle 8 vi aspetto.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. e se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
1: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno del Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
2: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini alla assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita, è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
1: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
2: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato 2 volte il bimbo davanti alla mamma e alle 2 sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
1: Il tennis, altri 4 azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece a Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
2: È tutto, a più tardi.

0: cucina, poi?
1: Boh.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, 4 km di coda sulla 22 del Brennero per traffico intenso tra Ignaura e Bolzano Sud in direzione del confine di Stato. Ancora disagi sulla 9 Milano-Chiasso, dove per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Piedemontana-Lombarda. Ancora in A9, lo ricordiamo, è chiuso fino alle 14 di oggi lo svincolo di Fino Mornasco, sia in uscita che in entrata da e per entrambe le direzioni. Chiuso inoltre sempre fino alle 14 anche lo svincolo di Lomazzo Nord in entrata in direzione Como. Code a tratti sulla 1 Bologna-Firenze, tra Firenze e Scandicci, il bivio per la variante di valico per traffico intenso in direzione Bologna, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Firenze, è un mezzo fermo in panne la causa dei rallentamenti tra Badia e Firenzuola. Lavori in corso sono la causa dei disagi sulla 14 Adriatica in direzione Ancona. Abbiamo coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di percorrenza allungati di circa 12 minuti. Coda di 2 km anche tra Grottamare e Pedaso e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, naturalmente verso Ancona. In direzione Bari, quindi sulla carreggiata opposta, abbiamo file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e traffico rallentato nel tratto tra Pedaso e Grotta a Mare. Rimaniamo in Abruzzo per segnalare la chiusura della statale 550 del Diatri nei due sensi di marcia per un incidente avvenuto al chilometro 27.900 all'altezza di Silvi Marina. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura del ACI.
7: Stai ascoltando Radio San Luchino.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci.

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un sans braguet l'arloi e il brassalat non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può!

0: vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia? La soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e a ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa, in occasione del Festival di Trento, il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece tra le altre cose la premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
2: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
3: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
2: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
3: Allerta caldo in Europa, con un clima gestivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un altro primato col giorno di maggio più caldo. E ovviamente anche da noi in Italia.
2: Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, sarebbe lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. L'obiettivo è trovare un'intesa economica col numero uno dei campani, che ha deciso di puntare sull'ex Spezia Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. La principale alternativa italiana resta quella di Massimiliano Allegri, che ieri si è separato dal Milan dopo appena una stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: andarsi altrove.
1: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Non fare niente di stupido.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
17: Scordatelo. Ho chiuso.
18: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: più naturale.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
4: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

Buon pomeriggio a tutti, la Mandrino in diretta, Radio San Luchino, Bologna. Come va? Oggi giornata anche anche calda. Anche, sì, di mondi. Molto calda, ma noi non ci scoraggiamo.

ancora l'intervista a un assessore importante, importante, dalle 15 in poi. Ditelo, telefonate ai vostri amici, ascoltate dalle 15 in poi e non perdeteci mai, non solo dalle 15 in poi, adesso, domani, domani l'altro.

giù la sigla. Primo brano, un purpurì, ovvero diversi pezzi dei Boney M. Entriamo nei ricordi.

Bonnie M, vecchi ricordi. È durato un bel po', però ci siamo fatti ricordare che è stato un periodo straordinario, o no? Vabbè. Allora, eccola qua. Bruno Mars e Company. Light is shining on the city tonight. No. Music calling, everything feels right. Justin, Bitter, and Shakira.

questa era Shakira. Ah, ricorderete? Mi rivolgo a coloro che andavano a ballare. C'è stato un periodo che andava la musica elettronica, gran ritmo ma con delle sonorità e delle sfumature diverse.

esempio di musica elettronica. Questo è nato per un certo periodo, ma forse in certi casi, certe serate si fa ancora. Oh, l'ho messo tempo fa, lo rimetto oggi, un arrangiamento rock di un pezzo dei Rolling Stone che era già roccheggiante, Painted in Black.

0: risposta è corretta. Paint in Black. Bene, a questo punto le previsioni del tempo. Vi devo dare un'informazione importante anche per lunedì, anche se manca molto. Attenzione quindi. Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Ma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: Attenzione oggi al meteo, vi devo dire delle cose importanti. Dunque, oggi il sole tramonta alle 20.45, la luna è crescente. In questo momento ci sono 35 gradi, 34-35. Pensate che questa sera alle 22 saranno 28 gradi, alle 22. A mezzanotte 26 gradi. Boh. Le mat, però si dice così, Sochmel che kelt, proprio il Sochmel ci va prima del caldo, classico bolognese. Domani Sochmel che kelt è un grado in più. Domani 36 gradi e 22 le minime. Leggera flessione giovedì, 32 gradi, cielo sereno, poco nuvoloso. Venerdì, 30 gradi, cielo sereno, poco nuvoloso. E veniamo all'appello di oggi. Non voglio mettere allarmismo, però attenzione a lunedì pomeriggio. Sono segnalati al momento, quindi si possono anche cambiare le cose, ma sarò più preciso giovedì o venerdì. Forti temporali, ma diciamo che più che acqua si teme molto grandine di misure sproporzionate. grandine, grandinate importanti lunedì. Attenzione, lunedì grandinate importanti. Spero non sia così. Da qua lunedì, però. Andiamo ai fatti di cronaca. Allora, amici, nuovo sgombero all'ex caserme Stamoto, 11 denunciati. L'ex caserma Stamoto è stata di nuovo sgomberata dalla polizia nella mattinata. Agenti sono intervenuti nell'area militare dismessa e abbandonata per contrastare la situazione di degrado urbano che agevola la commissione di attività illegali con riflessi sull'ordine pubblico. Sono stati denunciati 11 pluripregiudicati. Quando arriveranno circa 33 come gli anni di Cristo, forse saranno condannati. Pluripregiudicati, spacciatori o quant'altro, ma non vanno in galera. Oppure ci vanno quei 5 minuti. Caldo anomalo a Bologna, scatta il bollino arancione. Le persone anziane nei momenti caldi devono stare riparati. Non andate a pistolare nell'orto in questi orari, perché quindi i pomodori stanno crescendo, anche se non ci andate a quest'ora, le melanzane pure.

0: Allora, guardiamo se sono 10 giorni dopo, come stanno oggi i ricoverati al maggiore? Il nuovo bollettino medico dei ricoverati al maggiore dell'ASL sulle condizioni dei due coniugi investiti da quel ragazzo il 19 maggio, ragazzo, quel criminale il 19 maggio. Vediamo un po'. A 10 giorni di distanza dalla strage compiuta da Shamil, il 31enne che il 16 marzo scorso si è lanciato con l'auto sulla folla Modena. Lentamente migliorano le condizioni dei due coniugi rimasti feriti e ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Stanno migliorando. Certo che immaginate questa signora quando si sveglia o quando che è senza tutte e due le gambe, mentre stava guardando delle vetrine a Modena. Addio a Renato Romagnoli, il partigiano italiano delle battaglie di Portalame e Bolognina. Era l'ultima notizia, raccomandiamo prudenza, lasciate le cinture di sicurezza, non usate il telefonino, fate molta attenzione. Vi ricordo che a Bologna è una città 30, ma 30 lo fa l'UQE, non lo fa nessuno praticamente, ma pochi, se non i nostri assessori o il sindaco. Che adesso poi fra l'altro vi ricordo che è già qua perché una persona seria e puntuale, Simone Borsari, assessore dei lavori pubblici, manutenzione e pulizia, quindi lo voglio aggredire oggi al MAS. Niente, ci sentiamo fra qualche minuto, il tempo di un bicchiere d'acqua.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980.

0: 41 www.maercoperture.it.
1: Maer ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
5: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
3: All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Francesco Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. L'affluenza è stata al 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.
4: In Oriente i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mostafa Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. I Pasdaran intanto affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro.
3: Incidente mortale in Belgio, a Bagenoud, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
4: Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, forse in preda a una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata di spalle al polmone del figlio.

0: figlio. Poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre due figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità si è poi accorto del gesto compiuto e ha rivolto il coltello verso se stesso, procurandosi delle ferite.
1: Siamo al calcio, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri e Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Dopo quello delle scorse settimane il Milan avrebbe in programma un altro incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth. Intanto Tare ha lasciato casa Milan portando via le sue cose mentre Cardinale è tornato a New York.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: l'ospite di oggi.
1: L'assessore Simone Borsari, ai lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città. Chiedo, buongiorno Simone intanto, buongiorno.
2: Buongiorno Mandrillo,
1: ci
2: salve
1: salutiamo,
2: a tutti,
1: ci siamo già salutati prima perché...
2: Adesso voi, ci salutiamo,
1: noi ci salutiamo
2: con i radioascoltatori.
1: Allora, Simone Borsari è assessore ai lavori pubblici, mi ha specificato che non si occupa del lavoro del tram, che ha una delega a un altro assessore.
2: Sì, se ne occupa il collega Campaniello.
1: Campaniello.
2: Tram, sì.
1: E quindi parliamo con lui invece di altre cose. Dunque, lavori pubblici a Bologna, ti occupi anche delle case nuove?
2: Allora, sulle case se ne occupa la mia collega, l'assessora, la vice sindaca Clancy. Io mi occupo di tutto il tema che riguarda l'edilizia scolastica, tutta la manutenzione del patrimonio comunale, il programma di manutenzione strade e marciapiedi.
1: Bene.
2: Che è un bel tema, quello.
1: Perfetto.
2: Bello caldo.
1: Oh.
2: E quindi secondo me lì c'è qualcosa da dire.
1: Certo, chi è che ha avuto l'idea di quella ciclabile qui vicino?
2: Ciclabile lì è un progetto della città metropolitana. Rispetto invece alle strade, alle strade marciapiede della nostra città, noi stiamo mettendo in campo un programma di 12 milioni di euro per mettere a posto molte strade marciapiedi che sono state alluvionati, colpiti dall'alluvione in particolare.
1: Certo, anche il tunnel.
2: Dopo, e poi anche rispetto. Ah sì, del tunnel ne parliamo volentieri.
1: Sì, sì.
2: E poi stiamo lavorando molto anche sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Perché
1: questa è una cosa molto importante.
2: Lavorare anche per una città più accessibile. Quindi abbiamo messo in campo, per esempio, uno strumento che si chiama Accordo Quadro, che è finanziato per 2 milioni di euro all'anno per 4 anni. Dove noi facciamo dei progetti mirati per andare a lavorare sull'abbattimento delle barriere architettoniche su strade e marciapiedi.
1: Guarda, io ho avuto un incidente 3 anni fa che mi sono fatto male da solo e sono andato in carrozzina. State facendo una cosa molto bella, perché solo se sei in carrozzina per un problema come ho avuto io capisci quante stronzate ci sono. Non per colpa vostra.
2: No, è fondamentale mettersi nei panni delle persone.
1: Delle persone.
2: Sono in difficoltà.
1: Io non mi sarei mai aspettato di avere delle difficoltà così. Marciapiedi che non vanno bene.
2: C'è un'associazione che organizza tutti gli anni la scarrozzata ed è una manifestazione che le persone che normalmente non hanno bisogno di ausili, no, come carrozzine eccetera, invece si mettono in carrozzina e vengono accompagnate o si muovono in carrozzina spingendo.
1: Certo.
2: La carrozzina, io ho partecipato l'anno scorso ed è un'esperienza che è importantissima, perché come dici giustamente te, soltanto mettendosi veramente nei panni di una persona che è in difficoltà riesci a capire certe cose.
1: E quindi va rispettata.
2: Stiamo lavorando moltissimo sul problema dell'accessibilità.
1: Le persone che hanno questi problemi vanno rispettate come gli altri.
2: E poi anzi devono sentirsi uguali agli altri, perché sono.
1: Bisogna
2: abbattere tutti i tipi di barriere.
1: Io prima ti ho fatto una domanda. Qui siamo in zona Barca. Quella ciclabile che adesso hanno disfatto, te ne occupi te o un tuo collega?
2: No, quello lì è un progetto della città metropolitana, ti dico. Quello lì
1: quindi
2: è un ente diverso.
1: È un ente, ma gli ingegneri sono sempre quelli?
2: No, cambiano, quelli è un progetto che cambia. Quindi allora ci possono essere. Allora, quando fai dei lavori, quando fai dei progetti, può succedere che si possa sbagliare.
1: Certo, però anche perché il progettista non paga, si scassa.
2: L'importante è arrivare ad un risultato che garantisca che ci sia un progetto che rispetti la legge.
1: Infatti.
2: E che appunto, anche se ci si accorge degli errori, è importante accorgersene presto per eliminarli e per gestirli.
1: Quello
2: come ti dicevo, io lavoro molto
1: sul tema delle
2: strade, dei marciapiedi.
1: Bene.
2: E rispetto a questo noi stiamo mettendo in campo un progetto, visto che comunque tieni conto di una cosa, noi su certe strade che magari sono vicine al cantiere del tram non abbiamo potuto intervenire subito, non abbiamo potuto intervenire prima. Perché dovevamo evitare di bloccare un comparto intero, no? Al momento in cui c'è già una situazione di sofferenza per i cantieri del tram, quando i cantieri del tram finiscono tipo la zona limitrofa via Saffi, no? Ti faccio un esempio, su via Pasubio, via Bergami, su cui siamo intervenuti nelle scorse settimane per la strada, per fare la strada, i marciapiedi. Ecco, lì siamo potuti intervenire in questo periodo proprio perché su via Saffi il cantiere è terminato.
1: Certo.
2: Quindi ci sono alcune situazioni dove giustamente i cittadini dicevano: ma cavolo, ma qua la strada è terribile, viene messa a posto la buca con un lavoro che rimane fatto solo per poco tempo. Il motivo è perché appunto abbiamo dovuto aspettare che finissero certi lavori per evitare di congestionare un comparto intero. Però noi lavoriamo su due livelli: uno è la chiusura delle buche, che è quello quando viene fatta la segnalazione l'impresa deve intervenire in tempi brevi, quindi la buca va chiusa. Però l'altro lavoro, quello più importante, quello di rifacimento completo della strada, ci vuole, del manto stradale, ci vuole un po' più di tempo, perché ci vogliono le risorse, la programmazione.
1: Ecco, come fai tu la programmazione della manutenzione strade? Cioè tu vedo la gente che va in catramare, poi per sfiga succede un busso di acqua sotterraneo e c'è una pezza già, ecco. Ma la scaletta come la fai tu?
2: Ma allora guarda, lì ci sono delle norme tecniche nel contratto che prevedo, che ti spiegano come catalogare le varie priorità. Sono proprio delle norme tecniche che sono previste dalla tecnica.
1: Quanto costa un metro quadro?
2: Ti aiuta a classificare, adesso il prezzo esatto non te lo so dire, quello te lo potrebbe dire un tecnico, però ci sono delle norme tecniche che ti aiutano a classificare il tipo di priorità di intervento che tu devi su cui devi lavorare. Poi noi incrociamo le situazioni che ci vengono segnalate dai cittadini, le situazioni che ci vengono segnalate dai quartieri e le situazioni che ci vengono segnalate dai nostri operatori del nostro appalto di manutenzione strade, che girano il territorio e che vedono le strade. Poi sulla base delle risorse che ci assegna il bilancio, quindi sulla base del budget che noi abbiamo ogni anno, noi decidiamo, aiutandoci diciamo rispetto a questa scala di priorità che viene determinata dai parametri tecnici, insomma, dove investire le risorse. Quindi noi prendiamo atto di tutte le situazioni, le buche vanno chiuse subito, ma il rifacimento delle strade viene diciamo programmato secondo quei criteri che ti dicevo. Noi man mano andiamo a, quindi tutte le segnalazioni le teniamo conto di tutte e poi pian piano fino a esaurimento delle risorse che abbiamo interveniamo su tutto quello che
1: se possiamo. Una buca non è stata segnalata o segnalata, ma uno in bicicletta cade o un moto cade, mi rispondi dopo la pubblicità, può denunciare? Mamma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico Melo Melo è Melotti. Ricordo che siete all'ascolto di Radio San Lucchino. L'ospite di oggi è Simone Borsari, assessore ai lavori pubblici, manutenzione e pulizia. Ho chiesto prima della pubblicità se una persona cade in bici o in moto a causa di una, fra virgolette, negligenza, di una buca di una strada, se può chiedere danni o comunque denunciare.
2: Certo, ha un suo diritto a denunciare, assolutamente. Poi dopo si apre un procedimento per stabilire diciamo se questa insidia stradale, questa buca potesse essere evitata, se la strada era illuminata bene, se questa persona era in condizione di vedere questo ostacolo ed evitarlo. Quindi c'è un, diciamo, un'attribuzione di responsabilità caso per caso, quindi bisogna stabilire il nesso tra la causa e l'effetto, però è chiaramente un suo sacrosanto diritto denunciare il comune se ritiene di avere che sia stato il comune a cagionare.
1: Senti, ci sono molti che non leggono il giornale, io ci do un'occhiata per forza, per lavoro. In questi giorni si parla del tunnel sotto San Luca. Allora, per evitare che il rio del Meloncello, che inizia in cima a Casaglia, dove c'è il curvone sopra Casalecchio, inizia lì, c'è un bosco meraviglioso, però è di proprietà privata, e quindi io quando sono nato a San Luca andavo in quel bosco meraviglioso. Dunque, volevo chiederti cos'è sta storia del tunnel sotto il Colle della Guardia per evitare alluvioni.
2: Allora è un'opera che è stata proposta da uno studio che è stato commissionato all'università, che rientra in un pacchetto più ampio di interventi che devono servire per mettere in sicurezza il nostro territorio dalle alluvioni. E quindi abbiamo bisogno di fare degli interventi che devono essere
1: non più le vasche
2: scaglionati negli anni. Allora c'è un programma più generale di messa in sicurezza del nostro territorio che comprende vari interventi, dagli interventi un pochino più di minima come la pulizia delle caditoie o il rifacimento di una rete fognaria a delle vasche di laminazione, o comunque l'opera più importante è questo famoso, ormai è stato sdoganato il termine tubone, questa galleria scolmatrice che dovrebbe aiutare ad intercettare, aiuterà ad intercettare l'acqua del Ravone per farla convogliare verso il Reno. Quindi è un'opera molto importante che sicuramente dà una risposta risolutiva, ma non lo dice Borsari, lo dicono gli ingegneri idraulici, lo dicono dei professori universitari. E quindi questa opera qua, tra l'altro, andrebbe a intercettare le acque di altri ricoli collinari, tra cui anche il rio Meloncello, però partirebbe dal Ravone e per arrivare appunto al Reno. Quindi sono
1: quindi si passa sotto anche Villa Spada
2: adesso,
1: e Villa...
2: adesso il percorso esatto è oggetto ancora di un'istruttoria, perché comunque è stato, diciamo, condiviso, è stata condivisa la volontà di farla, così come è stato condiviso il fatto che le istituzioni ci vogliono mettere dei soldi, perché la regione l'ha detto chiaro. Però è chiaro che adesso bisogna fare il progetto e poi bisogna metterla in campo, quindi partono adesso tutte le attività più di dettaglio. Quindi in questo momento
1: costa
2: c'è stato uno studio, costa un botto, però se serve per mettere in sicurezza in modo definitivo il nostro territorio o quantomeno una buona parte del nostro territorio, e soprattutto, diciamo, in questo caso la zona del Ravone e le aree limitrofe da quello che abbiamo visto essere, diciamo, delle catastrofi che possono arrivare, perché adesso lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto, non piove più come una volta. Quando piove viene giù un bel po' di acqua che il nostro sistema idraulico non è più in grado di intercettare, e quindi questo tubo, questa galleria scolmatrice serve per convogliare le acque del Ravone prima che facciano dei disastri e portarle verso il Reno, perché il Reno ha una capacità di portata, una portata molto più ampia, molto più in grado, diciamo, di gestire delle piene di un certo tipo. Quindi sicuramente è un'opera importante, è un'opera epocale, è un'opera che serve il suo tempo per farla, però c'è la volontà, il dato politico importante, che c'è la volontà delle istituzioni di farla. E poi, ripeto, non è soltanto questa opera, perché ci saranno anche delle altre opere, che degli altri interventi.
1: Cioè, dovrà essere almeno alto 2 metri o 3 metri.
2: Allora, le dimensioni, se ne parlava, diciamo, di un diametro di 4 metri qualcosa, mi sembra, per una lunghezza di alcuni chilometri. Adesso le misure esatte sono state riportate sui quotidiani qualche giorno fa, ecco. Quindi certo, è un'opera comunque che certamente, quando viene fatta, viene calcolata in modo tale da
1: ancora
2: da poter
1: nel pensatoio.
2: No, allora è un'opera che, su cui sono state fatte degli studi preliminari, poi adesso bisognerà fare tutto l'iter che serve per farla, certo. No? Quindi la progettazione, quindi, definitiva, esecutiva, e poi dopo la realizzazione. Quindi serviranno alcuni anni, ma allo stesso tempo, nel mentre che si fanno queste opere, è importante anche accompagnare quest'opera con delle altre attività, con degli altri interventi che servono però intanto per dare dei segnali. Quindi il piano di messa in sicurezza del territorio, come poi è stato anche detto sui giornali dal sindaco, dal mio collega Ara, è un piano che comprende vari interventi di varia natura, perché non c'è soltanto questa galleria qua, ma ci sono anche tante altre opere, certo, che devono essere fatte.
1: Senti,
2: che hanno tempi diversi.
1: Ci sono delle persone non del tutto corrette che imbrattano muri, imbrattano monumenti, imbrattano portici. Alcuni sono protetti anche dai genitori, che dicono: poverino, cos'è in fondo? Allora, puoi spiegare alla gente che cosa gli fanno quando li beccate? Puoi spiegare alla gente quanto costa la manutenzione a coprire quelle stronzate che fanno? Perché alcune sono anche belle, ma la stronzata è il gesto. Sotto i portici della zona universitaria è un cesso, finché quando intervenite voi per pulire, poi sta pulito poco e poi torna un cesso. Ma io domando: ma è mai possibile? La città è di tutti noi.
2: Rispetto dello spazio pubblico è una cosa importante su cui noi siamo impegnati, ma è una battaglia che non si può vincere da soli, perché infatti è importante che tutti quanti rispettino lo spazio pubblico. Tra l'altro, spesso si interviene su, vengono imbrattati muri di proprietà private, quindi ci sono anche vari proprietari privati che per esempio attivano degli abbonamenti per pulire periodicamente i muri, oppure noi abbiamo anche fatto degli accordi con le associazioni di proprietari privati per fargli anche l'agevolazione all'occupazione di suolo pubblico. Glielo diamo gratis il suolo pubblico se intervengono per ripulire i muri. E noi ogni anno come comune di Bologna interveniamo con risorse nostre, ogni anno mettiamo 450.000 euro per la pulizia dei muri di interi comparti della nostra città. Ci mettiamo soldi nostri con un'impresa, diciamo, che ha vinto una gara che abbiamo bandito noi, quindi ogni anno noi puliamo delle zone, cioè, di muri della città. E poi però
1: i soldi pubblici, i soldi di chi ascolta,
2: fare un accordo con le proprietà private, perché queste proprietari privati possano tenere puliti i muri, perché è chiaro che se pulisci il muro una volta, dopo poi devi continuare a tenerlo pulito. E un'altra cosa su cui stiamo lavorando molto sono tutti gli accordi, i patti di collaborazione con i volontari, con i cittadini che volontariamente si mettono a disposizione per tenere puliti i muri delle zone in cui abitano. Abbiamo delle esperienze bellissime che sono per esempio in via Polese, via San Carlo, via del Borgo, via Mascarella, in zona Saragozza. Cioè abbiamo tanti cittadini che hanno formato dei gruppi, che hanno dei patti di collaborazione col comune. Il comune gli dà le vernici, gli dà i materiali, i pennelli, e loro mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie per tenere puliti i muri. Quindi è un'alleanza importante che dobbiamo tenere sempre di più, e dobbiamo dobbiamo espandere sempre di più, perché dobbiamo far capire a quei deficienti che imbrattano che è più forte la cittadinanza, è più forte la città rispetto alle loro paturnie che vanno a rovinare i muri, così delle volte semplicemente solo per il gusto di rovinarli. Poi ci sono delle zone in cui vengono fatte delle opere artistiche, e su quello, per esempio, ci sono anche delle, siamo in contatto con una commissione di arte pubblica che può stabilire che quelle, alcune sono opere che hanno un valore artistico, ma soprattutto siamo in contatto con i proprietari dei muri, perché ci sono dei proprietari dei muri, proprietari di alcuni palazzi, che dicono no, noi quest'opera qua la vogliamo tenere, e quindi è un loro diritto da questo punto di vista. Però il mero imbrattamento, quindi la tag, la sigla, lo slogan, lo scarabocchio, ecco, quelle cose lì sono cose che gridano vendetta, ed è importante che ci sia un presidio continuo, che si possano cancellare periodicamente per in modo tale da far stancare chi imbratta, e soprattutto chi imbratta deve essere punito. Allora, la punizione per chi imbratta, qui invece c'è l'anello debole della catena, perché il sistema sanzionatorio adesso previsto dalla legge ti dà soltanto, tanto devi essere, sei punito solo se vieni preso in flagranza, quindi vuol dire sei punito se ti colgono sul fatto, e poi le norme, le multe sono di importi irrisori, paghi poche centinaia di euro, quindi c'è veramente un sistema di norme che non è efficace, che non ti disincentiva, non ti fa passare la voglia, capito? Quindi sarebbe importante anche lavorare molto nel rendere la legge nazionale più efficace.
1: Ah, basterebbe che fossero obbligati a pulire loro, senza tanti strumenti, con le mani e una paglietta. Tant'è che va via la voglia. Ma purtroppo, poverini, poverini, sono giovani, se costa 400.000 euro dei cittadini che sono in ascolto, me compreso, te compreso,
2: 450 il 450. Piano che noi mettiamo,
1: e perché noi gli diciamo poverini?
2: Ah, no, allora noi gli diciamo sicuramente poverini, non c'è dubbio, certo. Anzi, quando li becchiamo li denunciamo, e io addirittura una volta, qualche anno fa, non ero ancora assessore, ero ancora presidente di quartiere, ho denunciato una persona che imbrattava, l'ho colto sul fatto in Piazza Verdi, anzi era in via Zamboni, l'ho seguito, intanto ero al telefono con la polizia locale, poi l'abbiamo bloccato in Piazza Verdi, io ho dato il mio nome alla polizia locale, mi sono preso le mie minacce di rito. So dove abiti, adesso ti vabbè, non mi interessava, io ho fatto il mio dovere, e poi dopo c'è stato il processo, qui ho testimoniato. Quindi,
1: e lui com'è stato il processo? Cosa ha preso?
2: Dopo io ho testimoniato, dopo questo
1: mezza giornata, dire,
2: perché io dopo ho semplicemente
1: preso la mia mezza giornata.
2: Ho dato la mia testimonianza e sono andato in tribunale, ho dato la mia testimonianza, però ti posso dire.
1: Ma era un ragazzo di una famiglia bene, di una famiglia.
2: Non lo so, era un ragazzo che non abitava a Bologna, però era residente fuori Bologna.
1: Sì, un cretino.
2: E comunque è stato preso.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.
1: Bene, torniamo in diretta con l'assessore Simone Borsari. Dunque, sono venuto in centro, a parte che non conosco più Bologna, che l'ho vista tutta diversa. Ci sono molti turisti e pochi bolognesi, però ci può stare, per l'amor di Dio. Sono passato vicino alle due torri e ci sono dei cantieri di lavoro. Ora, come siamo messi con la Garisenda?
2: I lavori della Garisenda stanno proseguendo regolarmente, perché adesso sono stati ordinati, sono già pronti i tiranti, quelli di Pisa, quei tralicci che hanno tirato, diciamo, la torre di Pisa qualche anno fa, e sono stati adattati al contesto bolognese, sono stati smontati, manutenuti, rimontati e adattati al contesto bolognese. Adesso stiamo facendo le fondazioni per metterci dei pali che serviranno per sostenere i tralicci, e dopo vengono messi dei pali, poi dopo ci sarà una struttura metallica, un'altra struttura di cemento, e poi sopra ci montiamo i pali, i tralicci della torre di Pisa, diciamo. Quindi stiamo facendo tutte quelle opere che servono per il montaggio dei tralicci. Sono già partiti i lavori e poi dopo verranno messi questi lavori, serviranno da contratto, occuperanno attorno a 250 giorni, e quindi si scavano le fondazioni, si posano i pali, si monta la piattaforma di cemento armato su cui si appoggia una struttura metallica di supporto ai tralicci che verranno montati. In totale ci saranno una ventina di metri di altezza, e quindi i tralicci saranno, quindi il tiraggio avverrà più o meno a 20 metri d'altezza all'interno del perimetro del cantiere, e un traliccio verrà posizionato all'altezza di Feltrinelli, per intenderci, l'altro traliccio verrà posizionato all'altezza dell'incrocio con via Zamboni, per intenderci.
1: Ecco, dopo la zona tornerà.
2: Ci sarà, adesso ti spiego, arrivo anche lì. Ci sarà questo tiraggio sulla base dei modelli matematici che gli esperti stanno lavorando, e poi si faranno delle iniezioni di malta nel basamento, e poi sulla base di quello si deciderà se queste iniezioni saranno sufficienti per mettere in sicurezza la Garisenda, oppure se serviranno a fare altri lavori. Tutto stimiamo che entro il 2028, la fine del 2028, dovrebbe essere tutto fatto, diciamo. Dopo, una volta che i lavori saranno finiti, il cantiere sarà smontato e i tralicci saranno tolti, anche i tralicci naturalmente. Quindi dopo le due torri rimarranno, cioè si vedrà lo stesso paesaggio a cui siamo sempre stati abituati, quindi l'Asinelli e la Garisenda che tornano, diciamo, a dominare le strade limitrofe, diciamo, ecco.
1: Se chiedo, visto la mia ignoranza, se ti occupi anche del cambiamento delle piazze.
2: No, la progettazione del il ridisegno del centro storico e della progettazione dello spazio pubblico, quello è un tema che segue il mio collega Raffaele Laudani.
1: Bene, allora, le scuole sono tutte a norma?
2: Le scuole, allora, abbiamo un patrimonio scolastico che è molto vasto, e come succede in tutte le parti d'Italia, in molte parti anche obsoleto. Ti faccio un esempio: sul certificato prevenzione incendi, oppure su altre normative, pochissime in Italia sono le scuole totalmente a norma, perché le norme sono cambiate.
1: È importante che lo sia il privato, se no lo multate.
2: No, ti spiego questo. Allora, ogni anno, quando c'è il famoso decreto mille proroghe, viene fatta sempre una proroga di un anno del termine per mettersi in regola con le normative, perché altrimenti l'80% delle scuole d'Italia, non di Bologna, d'Italia, chiuderebbero.
1: Però, e quindi
2: noi
1: voi dai privati li multate se non si mettono in tempi molto brevi.
2: Ci sono le norme, noi stiamo lavorando anche per tenere e per metterci in regola anche noi, perché noi tutti gli anni stanziamo milioni di euro per mettere in regola anche il nostro patrimonio scolastico. Per esempio, i soldi che non sono stati utilizzati sulle BESTA sono stati messi tutti per il certificato di prevenzione incendi, e noi su quest'anno interverremo quest'estate su varie scuole per mettere in regola sul certificato prevenzione incendi, e lo facciamo tutti gli anni, o come si dice in bolognese, totian. Quindi
1: comunque
2: noi lavoriamo
1: io
2: parecchio,
1: credo,
2: su questa cosa
1: che
2: qua.
1: Quelli, i bolognesi che sono in ascolto, dicono quello che penso io, hai detto che l'80% non è in regola ed è una figura di BIP, perché dove ci sono i bambini ci dovrebbe essere la priorità dei lavori.
2: Però ti voglio spiegare una cosa. Allora, detta così è una cosa un po' populistica, perché in realtà
1: populistica.
2: Allora, no, ti spiego subito, perché allora noi abbiamo delle normative che cambiano tutti gli anni praticamente. Ogni tot di anni cambiano normative nazionali, eh?
1: Certo.
2: Ecco. Quindi su una scuola che è del 1910, è chiaro che una scuola del 1910, una scuola del 1970, che venivano costruite con dei criteri di costruzione che adesso non lo farebbe più nessuno,
1: sì,
2: soprattutto quelle del 70, perché quelle del 10 sono molto più solide, allora è chiaro che lì ci sono dei parametri che non vengono rispettati dalla legge che invece magari è uscita nel 2017, è ovvio, no? Perché non è che adesso non ci vuole un genio per capirlo. Allora, detto questo, la legge nazionale dà proroga tutti gli anni e dà la possibilità ai comuni e alle province, alle città metropolitane, di mettersi in regola man mano con l'ottemperanza alle norme nel patrimonio scolastico. Noi che abbiamo un patrimonio scolastico enorme, molto molto sostanzioso, di cui andiamo orgogliosi peraltro, quindi noi da questo punto di vista siamo ogni anno facciamo degli interventi per metterlo in regola man mano, ma questo non è perché se queste scuole non fossero a norma di legge sarebbero chiuse. Ci sono delle proroghe che consentono non solo al comune di Bologna, ma anche al comune di Roma, al comune di Milano, al comune di Ferrara, come al comune di Palermo, di tenere le scuole regolarmente funzionanti nel mentre che si fanno i lavori. Questo è, per questo va detto ai cittadini.
1: Bologna.
2: E questa è un'amministrazione che si sta preoccupando di questo, tanto è vero che noi nel nostro programma dei lavori pubblici, l'edilizia scolastica, ma non te lo dico io perché ti voglio vendere qualcosa, basta solo andare a vedere gli atti, l'edilizia scolastica è quella che mangia più risorse di tante altre cose, perché l'edilizia scolastica per noi è la priorità e noi su tutti gli anni facciamo degli interventi, tant'è vero che veniamo anche attaccati perché ne facciamo troppi, invece noi ne vogliamo fare proprio perché per noi l'edilizia scolastica è prioritaria.
1: Bene.
2: Questo lo voglio dire chiaro a tutti i cittadini bolognesi.
1: Bene,
2: che stanno
1: meno male. Allora, prima della pubblicità ti chiedo, come rimani tu quando senti, e lo sentirai senz'altro, che dicono che alcune zone di degrado non c'è, c'è una Bologna sporca? Mi riferisco a alcune zone che tu sai benissimo, non per colpa vostra, ma per colpa della maleducazione di italiani, comunitari, un po' di tutti. Ci sono zone che se tu vai lo sai benissimo, perché se no te le dico io, dove c'è degrado, dove c'è maleducazione, perché non è colpa tua se ci sono dei bagagli che non fanno differenziata, non fanno come sono le regole italiane, ma questo anche gli italiani, io non voglio fare questo vale per i nomadi, vale per tutti ed è schifoso. E poi ci sono i più idioti, che sono quelli che lanciano i sacchetti mentre vanno in macchina, perché sono nati idioti e non puoi farci niente. Quando li prendi, cosa devi fare? Io saprei cosa fare, ma non lo posso dire in diretta. Mi rispondi mi puoi rispondere già adesso. Dimmi.
2: Ma intanto sicuramente la normativa nazionale negli ultimi anni ha aumentato la sua capacità di deterrenza, perché adesso le multe e le pene per chi abbandona dei rifiuti sono un po' più alte, quindi da questo punto di vista invece un segnale c'è stato. Però noi lavoriamo molto su calibrare i servizi ambientali proprio sulla base delle situazioni di fruizione della città, nel senso che noi prevediamo dei turni di pulizia, di sanificazione, di lavaggio di portici, di pavimentazioni, sulla base proprio di quello che noi vediamo, di come la città si trasforma, perché il turno di pulizia che va bene per esempio a novembre non è lo stesso turno di pulizia, non è lo stesso servizio che magari può andare bene per giugno, perché chiaramente la città cambia, la fruizione cambia e le persone che frequentano un certo luogo cambiano, quindi noi siamo impegnati a cambiare continuamente sulla base di quello che vediamo, sulla base delle segnalazioni che riceviamo, il servizio. Devo dire che da quando è arrivato lo spazzino di quartiere, che per esempio in centro storico lavora 2 volte al giorno, 7 giorni su 7, che raccoglie tutto quello che c'è attorno ai cassonetti, dei miglioramenti ce ne sono stati. È vero anche che serve comunque un'attenzione sempre maggiore per, come ti dicevo prima, anche andare ad aumentare quei servizi laddove ci sono più situazioni di degrado e più situazioni appunto di mancato rispetto delle regole. Abbiamo aumentato anche il numero delle telecamere, per esempio soprattutto nella zona di confine della nostra città, dove vediamo che vengono abbandonati molti rifiuti ingombranti, rifiuti speciali, rifiuti edilizi di un certo tipo. Ecco, lì riusciamo appunto con le telecamere a fare delle multe, a beccare diciamo quegli autoveicoli di cui si servono quelli che abbandonano, e poi abbiamo anche gli accertatori o le guardie ecologiche che per esempio spesso loro aprono i sacchetti dei rifiuti abbandonati, aprono, non so, degli scatoloni che sono abbandonati e riescono a risalire all'identità di chi abbandona, e dopo lì arrivano le multe. Quindi stiamo lavorando moltissimo anche su questo. È chiaro che è una battaglia che va condotta ogni giorno col massimo impegno, perché appunto, come hai detto giustamente te, i maleducati sono tanti. La maggior parte sono tante persone educate, però i maleducati, anche se sono una minoranza rumorosa che dà fastidio alla città e che vanno combattuti.
1: Ti faccio una domanda prima delle pubblicità. Nelle zone di movida il giorno dopo è un cesso, soprattutto nelle serate di venerdì e sabato. Ora, questi sono fighetti che girano col bicchiere in mano di un aperitivo, ma che poi, se il bicchiere di carta o quant'altro, lo cacciano per terra. Quindi sono fighetti ma maleducati. Voi come pensate di intervenire? Perché sarete sempre lì a pulire tutte le volte che ci sono tutti i venerdì e i sabati nella zona del Pratello, nella zona centrali. È mai possibile? Dimmi dopo tutto qua. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente. Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Torniamo in diretta con l'assessore gli ultimi 10 minuti. Io credo che se coloro che abitano a Bologna e che sono di vari titoli, di vario genere, anche quelli meno dubitativi, fanno uso di sostanze. C'è un'alta percentuale e purtroppo non posso essere né smentito né dire che esagero, però io ho fatto 21 anni di chimica, insegnante all'università, e quindi li vedo dagli occhi quelli che, e quindi vi posso dire che Bologna è una città dove ci sono molte problematiche in quel senso. Voi sentirete tutti i giorni che io leggo che prendono spacciatori con un chilo, due chili, tre chili. Quello non è colpa il comune, ma è colpa chi ne fa uso. Perché se voi non usaste cocaina non ci sarebbero spacciatori. È chiaro? Ci sono perché guadagnano un sacco di soldi, perché anche persone stimate ci sono, per fortuna non tutti, ma molti fanno uso. Prego.
2: Vabbè, da questo tu hai detto delle cose giustissime, nel senso che laddove c'è un'importante offerta di sostanze stupefacenti è evidente che c'è un'importante domanda.
1: Eh beh, certo.
2: Quindi,
1: allora, insomma, le zone della movida, che tutte le sabati voi dovete intervenire.
2: Non soltanto la diciamo la repressione e quindi punire il contrasto a questi,
1: sì,
2: a questi fenomeni, quindi punire chi spaccia e contrastare questi fenomeni, ma è importante anche la prevenzione, quindi tutte le attività che possono servire a sensibilizzare le persone evitare l'uso di sostanze stupefacenti sono molto importanti, quindi questo è evidente. E poi appunto spesso sappiamo che anche le famiglie, le comunità educative hanno un ruolo importante da questo punto di vista nella prevenzione, nella sensibilizzazione dei ragazzi, però poi questo sappiamo anche che questo è un tema che riguarda anche moltissimi adulti, anzi spesso sono quelli che dovrebbero dare l'esempio, che invece in realtà danno un esempio assolutamente sbagliato ai ragazzi.
1: Certo, volevo chiederti quindi la domanda di prima: chi pulisce dopo quali sono le conseguenze anche per le attività che davanti ai loro posti a questo degrado?
2: Vabbè, il regolamento di polizia urbana prevede che appunto le attività commerciali siano responsabili del decoro degli spazi antistanti, diciamo, al loro dove hanno i dehors, alle loro attività. Poi spesso ci sono accordi con ERA anche rispetto al conferimento dei rifiuti delle attività commerciali, quindi gli accordi ci sono. Poi ci sono chiaramente, come dappertutto, chi è più virtuoso, chi è meno virtuoso, e poi però ci sono alcuni servizi che vengono comunque organizzati e garantiti a prescindere, nel senso che se c'è l'attività di spazzamento notturno viene garantita in ogni caso, a prescindere che ci sia un'attività commerciale piuttosto che non ci sia, perché comunque noi abbiamo bisogno di garantire uno standard che sia assolutamente uguale. Poi però ci sono i controlli della polizia commerciale, e la polizia commerciale va a vedere se certe attività commerciali hanno rispettato o meno le varie regole, e poi dopo su quello scattano le sanzioni.
1: Certo.
2: Naturalmente.
1: Volevo chiederti, è cambiato nel tuo settore il dopo Covid?
2: Beh, sicuramente non solo il Covid, ma anche il contesto internazionale ha determinato, prima le guerre, le crisi energetiche hanno determinato un aumento dei prezzi non indifferente, un aumento dei prezzi, un aumento anche delle diciamo della difficoltà.
1: Quindi anche i lavori pubblici che tu devi star dietro hanno avuto un bel aumento.
2: Assolutamente, i prezziari dei lavori pubblici, i prezziari delle materie prime, difficoltà di reperimento delle materie prime, l'aumento del carburante, sono tutti fattori che pesano moltissimo sui lavori pubblici, pesano moltissimo su questo, perché ma ti faccio guarda, un semplice esempio, dall'ordinare un gioco per bambini per sostituire un gioco che è stato vandalizzato, che si è rotto, noi spesso teniamo recintata una zona dove dobbiamo montare un gioco per bambini che abbiamo già ordinato, ma che passano dei mesi prima che ci arrivi, eh? E quindi la gente magari dice, ma guarda beh il comune qua che sono dei bagiani, perché poi dopo alla fine non montano più il gioco. No, il gioco l'abbiamo ordinato, però stiamo aspettando che arrivi. Oppure per esempio anche rifare una strada, rifare un marciapiede, tutte le materie prime che servono anche per rifare una strada o un marciapiede, a volte se ci sono dei ritardi è anche per queste cose qua, ma non è per nascondersi dietro a qualcosa, questo è realismo, cioè siamo in una situazione che è veramente molto complicata.
1: Coloro che portano i rifiuti nei cestini che avete nei giardini, ma non portano il pezzo di carta, la scatoletta o che so io che ha mangiato lì, portano da casa
2: il sacco della cosa,
1: al rosc.
2: Sì, sì, al rosc.
1: Il rosc è francese, che è il pattume. Sono perseguibili oppure
2: certo
1: no?
2: Certo che sono perseguibili, perché come ti dicevo prima, noi abbiamo degli accertatori che vanno a controllare e aprono questi sacchi. Aprono questi sacchi e se riescono a capire chi è, e si riesce a capire spesso qual è l'identità dell'abbandonatore, sì, gli parte un procedimento, quindi gli parte una sanzione.
1: Secondo te c'è la cultura anche da parte degli ospiti a Bologna, parlo dei tunisini, marocchino, quant'altro, la cultura della differenziata?
2: Ma guarda, non è tanto un tema di provenienza geografica, perché noi abbiamo visto persone che sono...
1: Ma un attimo, io ho girato,
2: sì,
1: io sono stato in quei posti.
2: Io ti dico...
1: La differenziata,
2: Bologna della nostra città e della situazione che conosco, perché essendo la nostra città,
1: sì,
2: ci vivo, la giro in continuazione e ricevo dei dati e ricevo insomma delle... e vedo qual è il tema, e quello anche che mi riportano gli operatori. Spesso la maleducazione è trasversale, cioè non ha origini geografiche.
1: No, per l'amor di Dio.
2: Ci sono dei nuclei familiari che sono di origine straniera, che sono perfettamente ligi, altri nuclei familiari che sono italiani e sono degli sporcaccioni. Non vuol dire nulla da questo punto di vista. È chiaro che però bisogna lavorare moltissimo, questo sì, bisogna lavorare moltissimo sulle scuole, sulle nuove generazioni, perché il lavoro che si sta facendo sulle scuole e sulle nuove generazioni paga, perché adesso mettere in testa a un bambino piccolo, no, il fatto del rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti, il fatto che bisogna differenziare la carta va dove è del bidoncino della carta, la plastica va con la plastica, sprecare meno, utilizzare meno plastica, cioè se questi sono concetti che impari da bambino, sono concetti che...
1: Sì, infatti era la domanda che ti volevo fare, la cultura della differenziata partendo proprio che non ci vuol più il bidone, bastano tre colori o quattro, qui ci va la differenziata, lì ci va la plastica. Questo tipo di cultura, senza bisogno di fare multe, senza trovare dei cretini che tirano il sacco del pattume in giro per strada, quanti anni ci vorrà? Perché io credo che se i cittadini usassero l'educazione, per fortuna ce ne sono molto educati, ce ne sono no, ma quelli maleducati, se anche loro provassero di usare il bidone giallo per il bidone rosso per, e poi c'è la scritta, nessuno farebbe tante storie, la raccolta porta a porta, Dumaron, che non vi dico, e poi tutto il resto.
2: Ti voglio dare
1: io
2: un dato
1: credo
2: confortante.
1: Che il comune e tutti i comuni italiani siano arrivati a questo punto per una grande negligenza di mentalità. Ha ragione te che da bambini bisogna imparare che bisogna avere rispetto.
2: Ti voglio dare un dato confortante. Allora, questa è una battaglia dura, perché cambiare la testa di un adulto è difficile, però non è impossibile, nel senso che la stragrande maggioranza delle persone, quando si è trovata tra virgolette costretta a differenziare, perché sono arrivati i cassonetti nuovi, è arrivata la carta smeraldo, sono arrivati i cassonetti con le bocchette un po' più piccole perché è un obbligo che ci arriva dal piano regionale, la percentuale di raccolta differenziata è aumentata. Cioè noi siamo, e questo, guarda, ti do questo dato qua perché è utile che lo sappiano anche i cittadini che ci stanno ascoltando. Noi nel 2020 eravamo al 55% di raccolta differenziata. Nel 2025, alla fine dell'anno scorso, siamo andati al 72,4%.
1: Bene,
2: quindi
1: bello.
2: vuol dire che siamo sulla buona strada. Vuol dire che i maleducati ci sono ancora e vanno combattuti, c'è da fare ancora tanta strada. Però vuole anche dire che ci siamo incamminati su una strada giusta.
1: Certo, ho notato un particolare, non so se l'hai guardato anche te. Una volta si vestiva con abiti firmati negli anni 80, erano i paninari, quelli che erano sempre eleganti. Adesso con i costi una cosa e l'altra ci vestiamo con jeans, magliette che costano il giusto. Tanto dopo un anno è meglio cambiarle perché costano il giusto, o online o che so io. Ho notato i cassonetti che una volta si buttavano, sai, le cose nei cambi di stagione sono pieni zeppi e nessuno li vuole. Hai capito? E questo è...
2: Ma dello spreco c'è senz'altro, non è per questo che noi abbiamo le colonnine in giro per la città di raccolta degli abiti usati.
1: Sì, sì, ma
2: quello che butti adesso può essere che adesso magari non ti serve, non pensi che ti serve, in realtà serve moltissimo.
1: Soprattutto la roba invernale, non può andare in Africa.
2: Noi abbiamo, ma non c'è bisogno di andare in Africa, qua ci sono anche tante persone che hanno bisogno di un piumone, che hanno bisogno di un giaccone, e quindi c'è le torrette di raccolta abiti usati, ci sono, e sicuramente, insomma, prima di buttare nel cassonetto dei vestiti che non si usano più, credo che sia importante pensarci bene e poterli dare a chi invece li può distribuire, a chi ne ha bisogno davvero.
1: Termina qua l'appuntamento con l'assessore Borsari, io ti ringrazio.
2: Grazie mille.
1: Spero che le domande siano state giuste e chi ha ascoltato ti giudicherà.
2: Speriamo.
1: Grazie
2: di aver detto qualcosa di utile. Grazie mille.
1: Buon lavoro, assessore.
2: Ciao a tutti, grazie.
6: Siamo in onda!
1: Amici vicino lontani, noi ci sentiamo dopodomani, ovvero giovedì. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio l'ospite di oggi e mi raccomando, se ce la fate, è dura, però vi lo faccio.

Ciao a tutti! Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna.

0: è Melotti.
1: E un sans vreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
9: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
7: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
8: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
7: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
8: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
7: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor 29 del seeding 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Jannik Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

Bentrovati, buon martedì 26 maggio con il GR delle buone notizie. Mira a spiegare ai più piccoli che cos'è un terremoto e quali comportamenti adottare in caso di emergenza attraverso il linguaggio immediato del fumetto e il supporto del sapere scientifico. Eurcolat 1976, l'opera rivolta ai bambini della scuola primaria, è stata scritta e illustrata da Francesca Presentini, Stefano Conte e Carlo Lauro. Dentro questo fumetto i bambini scopriranno tante cose che forse non hanno mai sentito raccontare. È importante imparare a conoscere il nostro pianeta anche nei suoi aspetti più complessi attraverso parole semplici ma capaci di trasmettere consapevolezza, viene spiegato. È stato avvistato di nuovo l'unico panda bianco selvatico al mondo. Scoperto per la prima volta nel 2019, l'esemplare è stato catturato dalle videocamere del Parco Nazionale dei Panda Giganti nella provincia cinese del Sichuan. Stando agli esperti che hanno visionato le immagini, il panda appare in buona salute e perfettamente adattato all'habitat. Ultimo, si prepara al concerto più grande mai organizzato in Italia. Il 4 luglio salirà sul palco di Tor Vergata a Roma davanti a 250.000 persone, un traguardo che supera i 225.000 del Modena Park di Vasco Rossi del 2017. Il concerto a Tor Vergata è stata una visione nata anni fa, in un momento in cui non sapevamo neanche se si potesse fare, ha raccontato Ultimo. Una determinazione che a sentirlo ha radici lontane. Da bambino si addormentava sognando lo stadio olimpico e lì poi ne ha fatti 10. I motori sono di nuovo accesi per Top Gun 3, ufficialmente in sviluppo e che soprattutto potrà contare ancora una volta sul volto che ha reso leggendaria la saga. Tom Cruise tornerà a vestire panni di Pete Maverick Mitchell. La notizia non sorprende del tutto. Dopo l'exploit di Top Gun Maverick uscito nel 2022, era difficile immaginare che Hollywood rinunciasse a uno dei franchise più redditizi degli ultimi anni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Al via questa mattina a Roma all'Assemblea Generale di Confindustria la presenza della Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
7: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
5: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto, secondo la guida suprema Mojtaba Khamenei, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
6: Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio nella prima fase dell'indagine su Garlasco, sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio Giarda che difesero Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, un passaggio da lui reputato imprescindibile per valutare la portata diffamatoria delle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025.
5: E di 4 vittime il bilancio dell'incidente.

0: mortale è avvenuto in Belgio, dove uno scuolabus con a bordo 9 persone è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime sono il conducente del minibus di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni e 2 ragazzi di 15 e 12 anni. I giovani a bordo del mezzo frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico.
1: Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano, Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari.
0: Lo sport con la MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli è costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere il problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti a 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 4 Milano-Venezia per un incidente il traffico al momento è bloccato tra Castegnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia direzione Venezia. C'è al momento una coda di circa 5 km tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Sulla A9 la Milano-Como-Chiasso per traffico intenso si registrano code in direzione della Svizzera tra Lomazzo Sud e la barriera di Como Grandate. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. Traffico intenso è segnalato anche sulla A22 del Brennero. Ci sono code di 4 km tra Egnaura e Bolzano Sud in direzione del confine di Stato. 2 km di coda nello stesso tratto anche in direzione di Modena. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure direzione Genova. Nel nodo autostradale di Firenze ci sono code per un incidente sulla A1 verso Bologna tra Firenze Impruneta e Calenzano. Mentre i lavori in corso sull'autostrada adriatica provocano rallentamenti e code in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto, tra Grottammare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio. Code per incidente tra Francavilla e Pescara Ovest, sempre verso Ancona. Ed infine nel nodo autostradale di Salerno troviamo code in direzione di Napoli sull'autostrada 3 tra Fratte e Salerno Centro. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, marengo, krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede, in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai o mella testa, le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
0: Buon pomeriggio dalla redazione di Bologna. Nuovo intervento della polizia nella ex caserma Stamoto. Da questa mattina gli agenti sono occupati in un nuovo sgombero dell'area militare dismessa e abbandonata. L'ex Stamoto non è nuova agli sgomberi che la questura fa risalire alla presenza di persone che sfruttano il sito per cercare rifugio o per spacciare droga. Di frequente la Stamoto ospita anche rave party non autorizzati, risse ed episodi di sangue. L'ultimo sgombero risale allo scorso luglio. Mentre le operazioni di polizia sono ancora in corso, si attendono informazioni su quanto è stato recuperato. Un bolognese di 24 anni è stato arrestato in quanto accusato di aver compiuto una serie di furti dalle auto parcheggiate in via Morgagni. L'episodio è avvenuto la notte scorsa intorno alle 3.30. Alcuni cittadini hanno contattato i carabinieri perché insospettiti dalla presenza di due persone nella via. Arrivati sul posto, i militari hanno intercettato e bloccato un ciclista che tentava di fuggire e corrispondeva alla descrizione di uno dei presunti autori. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di re furtiva. Esattamente un borsone contenente attrezzature da idraulico sottratto da un'auto dopo l'effrazione del deflettore posteriore. Gli attrezzi sono stati subito restituiti al legittimo proprietario. Dagli accertamenti è emerso che il 24enne era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno in un altro comune della provincia e il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne. Il pubblico ministero ha fatto sì che l'arrestato venisse condotto nelle aule di tribunale per l'udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo. Sabato sera in zona Saragozza un uomo è intervenuto per difendere una passeggera a bordo di un autobus sul 20. L'uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani. I carabinieri sono intervenuti, hanno ascoltato la testimonianza dell'uomo accompagnato per le medicazioni al maggiore e hanno ricostruito l'accaduto. Per difendere la ragazza importunata dal gruppo di questi giovani, il viaggiatore è intervenuto, è stato colpito con una bottiglia e ha riportato ferite lì. Continuano gli accertamenti da parte dei militari. Siamo al 26 maggio ed è iniziato il classico giro di bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute. A Bologna non manca la qualifica di una delle città più calde d'Italia. Per oggi e per 11 città è scattato il bollino arancione, quindi oggi Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo sono interessate da questa classificazione. L'AFA aumenterà anche per domani, saranno altre 6 città interessate, quindi allerta arancione per il caldo nel nostro territorio, molta attenzione e classificazione appunto di massima attenzione soprattutto per coloro che hanno dei problemi di salute. Attenzione quindi anche alla notte. Noi ci congediamo qui, il giornale radio ritorna alle 18.00.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Salso Marconi. Sabato sera dalle ore 21 si balla con l'orchestra di Massimo Budrisi Band. E mercoledì 3 giugno inaugura il bel giardino estivo della Cometa di Salso Marconi. Mercoledì 3 giugno l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo 393-292-32-58. Rosanna 393-807-9508. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è sempre aperto. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. La tombola il venerdì sera dalle 20.30 per il ballo domani, mercoledì dalle 14.30. Si balla con Lisa Maggio. Prenotazioni Mary 338-327-9493. E all'Arci Benassi viale Cavina 4 dal 3 giugno tutti i mercoledì sera con il DJ Paolo Ombra, arena estiva, jukebox, story e tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione, martedì 2 giugno festa della Repubblica. Alla Sala Tulipano e per la prima volta Mary Rinaldi, sempre dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Allora, in via Biancolelli, di fronte al centro sportivo Cavina, la grande sagra del pesce 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno. Ristorante pesce, poi c'è l'osteria con menù innovativo che apre dalle ore 17.30. Interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, lo spazio è coperto. Venerdì 29 maggio Aldo e Cristina, sabato 30 Paolo Ombra, domenica 31 Marusca. Venerdì 29, sabato 30 e lunedì 1 giugno solo cena, domenica 31 e maggio e martedì 2 giugno pranzo e cena. Prenotazioni al 345 60 96 102. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa. Il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola venerdì sera con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140. Yoga, tango argentino, ginnastica, tornei di burraco, tombola, balli di gruppo, l'aiuto, compiti, viaggi meravigliosi e tante altre attività. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Domenica sera dalle 20.30 si balla con William Monti ed Eric Artioli. Prenotazioni al 339-526-3705. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola, balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al Parco questa sera dalle ore 21 grande spettacolo di magia per bimbi e adulti con il grande mago Sergei. Sorprese da rimanere a bocca spalancata dai serpenti e i tanti trucchi. L'ingresso è libero. E sempre al Parco giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth e poi trovate delle gustosissime crescentine. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera dal martedì alla domenica. Il menu cambia e tutti i giorni la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso 051 45 12 00, lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. In Sala Paradiso venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione con Roberto Gamberini e gelato per tutti. Poi vi ricordo già nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 per giugno e agosto serate danzanti con ingresso gratuito con tessera Arci. Si inizia il 9 di giugno, martedì 9 giugno si balla con Nicolò Quercia 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente, soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Riferisce Channel 12. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Shirazki, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
3: La guerra in Ucraina, il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Durante una conversazione coi giornalisti, Sibiya ha affermato che le parole di Mosca informano il paese più potente al mondo che si stanno trascurando i suoi sforzi di pace.
4: La procura di Modena ha chiesto una perizia psicologica.

0: modo per sottrarre il Cudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni.
1: Al via questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, a cominciare dalla difesa.
2: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
0: Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica a luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. Tra chi non ha gradito luce c'è anche l'ex presidente della rossa Luca Cordero di Montezemolo. Si rischia la distruzione di un mito, ha detto l'imprenditore a margine dell'assemblea di Confindustria.
1: Lo sport, il ciclismo, Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella Corsa Rosa, imponendosi nella 16ª frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cary. Il corridore della Visma continua a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. 1,07 ha chiuso al secondo posto Gal davanti a Hindley, poi Aresman e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dei giochi Pellizzari alla deriva.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

Vi siete già sciolti? Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, bentornati alle varie ed eventuali del giorno, anche quest'oggi condotte da Eric Artioli. 18 e 4 minuti in questo martedì 26 di maggio, giornata caldissima. Cominciamo a fare le prove per questa estate. Questi sono i primi raggi che scaldano bene, le prime giornate veramente intense di caldo, e questa sarà ovviamente la situazione per i prossimi giorni. Ovviamente attenzione, le solite raccomandazioni che andremo poi a fare. Sicuramente sicuramente un primo assaggio di estate, di quello che saranno i prossimi mesi. Oggi hanno picchiato veramente forte sulla nostra Bologna i raggi del sole, e allora cominciamo anche con un po' di musica in questo martedì caldissimo, direi quasi estivo.

Io vi vedo già, so che qualcuno, chi ha questa grande fortuna, sta già pensando di trasferirsi in smart working, che ne so, al mare, che ne so, in piscina, che ne so, con la possibilità ogni tanto di cercare un pochettino di refrigerio. Certo, non è cosa per tutti, però sicuramente chi ha accesso a questa modalità di lavoro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sicuramente godrà. Poi arriveranno anche le ferie, sicuramente per tutti, siamo ormai a fine maggio, le jeux sont quasi fait, quindi ormai qualcuno di noi insomma deve ancora prenotare, però tante cose sono già state decise per questa estate. Sicuramente il caldo è già arrivato e lo stiamo vivendo, ci stiamo già sciogliendo, ci stiamo già bollendo, esattamente così come deve essere. D'altra parte è tutto nella norma, è tutto a posto, è cominciato anche il bailam delle panchine della Serie A. Staremo a vedere questa estate calda e bollente che cosa ci regalerà anche sotto quel punto di vista.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli. Ti trovi

Non è una stupida sfortuna, ma è una canzone di Fulminacci. Sì, la sfortuna delle volte può essere stupida, delle volte succede. Succede anche di tornare in diretta 18 minuti dopo le 18. Guarda caso, i numeri vengono in nostro soccorso. A proposito di numeri, diamo i numeri in questo 26 maggio, ma chissà. Andiamo a vedere il 26 maggio nel corso della storia che cosa ci ha regalato. Perle, sicuramente. Nel 1986, esattamente 40 anni fa, la comunità europea adottava ufficialmente la bandiera europea, che insomma adesso vediamo sventolare un pochettino ovunque sui luoghi appunto istituzionali. Nasceva appunto 40 anni fa la bandiera con lo sfondo blu, le 12 stelle dorate insomma disposte in cerchio. È sicuramente tuttora ancora un simbolo di unità, di collaborazione, che rappresenta ovviamente la nostra comunità europea. Nel 1923 invece prendeva al via la prima edizione della 24 ore di Le Mans, la storica gara automobilistica francese in cui le auto corrono per un'intera giornata, 24 ore, lo dice appunto il nome stesso, senza sosta. Chiaramente alternano i piloti, non è che questo sta dentro la macchina 24 ore, sarebbe impensabile, però ancora oggi è una delle competizioni, come dire, motoristiche più famose del mondo. Si dirà motoristiche, ho appena coniato un termine nuovo, bah, non lo so, la regia dice che si dice, andiamo avanti. Era il 26 maggio del 1897 quando arrivava nelle librerie di Londra Dracula di Bram Stoker, il romanzo che ha trasformato il conte vampiro, il conte Vlad appunto più famoso della storia, in una leggenda, come dire, immortale. Già quello è vampiro, quindi è immortale di suo, nella appunto in una leggenda della letteratura, in seguito anche del cinema, sicuramente una tematica un po', come dire, sinistra, ecco, non un romanzo rosa.

fatti assolutamente del genere. E quindi questo era il 26 maggio nel corso della storia. E nel 2026 invece questa giornata che cosa ci porta? A parte un caldo, che questo l'abbiamo capito, però c'è anche sicuramente un bel po' di musica nuova e The Colors per

Io secondo me di questa canzone non ci ho capito niente e metto le mani avanti perché probabilmente il problema sono io. Però stavo ascoltando un attimino il testo. Allora, aspetta, mi hai detto di tutto per il bacio, per il segno di un bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones. Ok, Rolling Stones, sai, mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones. Quindi lui è arrivato a casa, lei si è un po' arrabbiata perché ha trovato il segno del rossetto, insomma, e lui che cosa ha detto? Ah, non ti piacciono i Rolling Stones? E allora ti rigo la moto. Fior di spino, questo a casa mia si chiama rigirare la frittata.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastà in qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal Nobel Dis.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

È il nuovo singolo di Gaia, si chiama Bossa Nostra, l'abbiamo ascoltato in questo martedì 26 di maggio, 18:34 minuti. Gaia sì, ha un legame molto forte con la musica brasiliana, inclusa ovviamente la bossa nova, sì, perché lei è nata in quel di Guastalla.

tantissimi artisti brasiliani. Chiaramente questa cosa influisce sul suo percorso artistico, sulla sua produzione artistica, nella sua musica. Si sentono spesso appunto

Lei segue molto il filone, ovviamente onora le sue tradizioni, le proprie radici, ed è una brava ragazza. Mi piace questo singolo nuovo, lo riascolteremo anche durante l'estate, perché ci aiuta un pochettino anche durante l'orario aperitivo.

Giovanni Pellino all'anagrafe Neffa per tutti prima di andare via. E allora, prima di andare via, c'è sicuramente un argomento che va affrontato, perché mi sono imbattuta in tutti i sensi, mi sono imbattuta in questo studio che mi ha fatto sorridere, insomma mi sembrava giusto condividere con voi questa informazione. C'era una canzone un po' di anni fa che, cito testualmente, io rinascerò cervo a primavera. In Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner. L'Italia sarebbe il terzo paese più infedele al mondo, superato solo da Thailandia e Danimarca, secondo quanto rivelato da diverse indagini internazionali riprese da CNC Media. Ok, quindi hanno fatto tutta questa serie di indagini, secondo cui l'Italia ovviamente sarebbe al terzo posto. Le motivazioni principali sono diverse, sono svariate. Il 38%, signore vi sento, il 38% degli uomini no, è ambo sessi, è ambo le parti, insomma. Il 38% tradirebbe per uscire dalla routine e dalla noia, il 33% a causa della scarsa attenzione da parte del partner, mentre il 29% per insoddisfazione di fichi fichi. Ecco, non so come altro metterla giù. Esistono anche dati relativi alle fasce orarie in cui il tradimento è più frequente, ed è qui che casca l'asino. Il 47%, l'asino in tutti i sensi, perché è una cosa che non si fa assolutamente. Il 47% al mattino, il 30% durante la pausa pranzo, che può andare da mezzogiorno alle 2:30, alle 3 del pomeriggio più o meno, e il 23% la sera o di notte. Non contenti di aver preso in mano l'orologio, questi signori degli studi internazionali si sono dati da fare anche sul calendario. Attenzione particolare al 18 novembre, perché secondo le statistiche sarebbe il giorno dell'anno in cui si registra il più alto rischio di essere traditi. Ora, in base a cosa non ce lo dicono, però CNC Media ci dà questo dato, dal mio punto di vista anche un po' terribile, ecco, mettiamola così. L'importante è sapere

0: La cosa simpatica a cui pensavo mentre andava questo brano è che hanno sempre detto che gli italiani, no, sono un po' i migliori a fare le cose, e effettivamente siamo tra i gradini più alti anche nel mettere le corna. E vabbè, che non è una cosa di cui vantarsi, assolutamente, ripeto, non è una cosa da fare, piuttosto parliamone. Però dicevo, chiede la regia: Artioli, che cosa hai da fare il 18 di novembre? Ho un impegno, devo andare a controllare un attimo una cosa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
7: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: con Erika Artioli.
1: L'unico programma che vi mette la pulce nell'orecchio. Siamo all'ultima parte delle varie ed eventuali di oggi, 48 minuti dopo le 18, in questo martedì 26 di maggio. Dicevamo una giornata bollente, sicuramente sarà così, ovviamente, come deve essere. Cerchiamo un po' di refrigerio, chissà che magari, insomma, abbiamo già abbracciato il ventilatore, ci stiamo già approcciando al condizionatore, manca il primo gelato. Devo essere onesta, devo ancora la gelateria la devo ancora incontrare, però magari a breve.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettro Lamborghini con la sua nuova Bam Bam Bambina. E di questo Bam Bam ultimamente ne sentiamo cantare e parlare spesso. Elettro Lamborghini che ha l'altra sera ritirato il premio, il suo award ai WIBA Awards, che sono i World Influencer and Bloggers Award, appunto l'appuntamento

Award con un meraviglioso abito blu, come dire, blu molto molto, le faceva risaltare gli occhi, ecco, chi l'ha visto ha detto che le faceva risaltare gli occhi. Va bene, complimenti alla nostra Elettra Lamborghini. Ovviamente il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, noi ci risentiamo domani sempre dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi, ciao.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
7: San Luchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
10: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
9: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
11: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
10: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato

0: presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
1: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso, intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: la musica tradizionale del nostro territorio, le canzoni melodiche e da ballo. Questo programma vi è offerto da...
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Luce Verde ACI. Mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati sulla 9 Milano-Como Chiasso per le operazioni doganali code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori verso Genova tra San Bartolomeo e Andora, tra Albenga e Pietra Ligure e tra Spotorno e Savona. Code sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto per traffico verso Parma. Altre code sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e in direzione di Bologna tra Firenze Sud e Scandicci. Sulla 14 Adriatica per incidente chiuso lo svincolo di Pescara Ovest in uscita provenendo da Ancona. Su questa autostrada si sta in coda per lavori e traffico tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Verso Ancona file tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Atripineto. Trafficata la A3 Napoli Pompei Salerno, code tra Porto e Allacciamento A1 verso Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava stai in qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal 9 al 10. Muove mobile.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 9 Milano-Como Chiasso per le operazioni doganali code in direzione della Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco in entrata e in uscita. In Liguria code per lavori sulla 10 dei Fiori verso Genova tra San Bartolomeo e Andora, tra Albenga e Pietraligure e tra Spotorno e Savona. Code sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto per traffico verso Parma. Altre code sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e in direzione di Bologna tra Firenze Sud e Scandicci. Sulla 14 Adriatica per incidente chiuso lo svincolo di Pescara Ovest in uscita provenendo da Ancona. Su questa autostrada si sta in coda per lavori e traffico tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Verso Ancona file tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Atripineto. Trafficata la 3 Napoli Pompei Salerno, code tra Porto e allacciamento 1 verso Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
0: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
1: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.

0: Sono state uccise 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente.
1: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
0: Questa mattina a Roma c'è stata l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza della Premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
2: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
1: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
0: Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni a alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
1: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive e mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo da difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta,

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Ascoltando Radio San Luchino.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Sono le 20 e 59 minuti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
3: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse,

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Hai un bella testa, le make avanti a misura la pressione, adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
0: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: 9 minuti. Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: Buon ascolto con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Luchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Buona serata con Radio San Lucchino.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: Sono le 23 e

due come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino. Il suono della notte.
1: Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che proprio finisca.

0: Radio San Luchino.
1: Accende la tua notte.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali

via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Buonanotte, sei su Radio San Luchino. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: E un sans bregheller lui e il brasselat serra più l'arloi d'amour non va più mo con faglia d'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: È l'una e 59 minuti.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.